Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: sound, the best sound from the past, past, from the past, past. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, hey, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound from the past, from the past. Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Uno ha scritto: Catavolo, hai uno speaker fenomeno e non te ne sei mai accorto. Lo so, ragazzi, ma lui. Sentite l'aggancio su questa canzone. Vai, Ugo, vai.
4: Loco, loco, come la pazzia che c'è quando la gente si lamenta nel caldo, uno va fuori di testa. Diventa davvero loco, loco, come ci dice il gordo. Un po' il gordo che mi appartiene. Sarà mio fratello, sarà 100 kg anche lui. Lo scoprirete, rimanete con noi.
3: Ah, mamma mia, ragazzi, cioè, è poesia questa, è poesia. E gli ascoltatori vanno giù. Stiamo perdendo gli ascolti, stiamo perdendo.
4: No, non è colpa.
3: Ogni volta che parli si spegne un ascoltatore.
4: Si spegne.
3: Uno ha fatto un fotomontaggio bellissimo dove siete tu e c'è Parmigiano Grana Padano.
4: Sì,
3: come si chiama? Grana Padano?
4: Grana
3: Padano con te, praticamente, che sei la forma del del Parmigiano.
4: E Grana Padano
3: del
4: Grana. Andrea.
3: Vabbè, grana, insomma, tu sei la forma del grana e lui e Ugo è Ugo e Achille è, come si diciamo, quello assaggia, come...
4: Ah, il testatore.
3: Il
4: testatore si chiama quello col martelletto.
3: È bella la forma, anche la forma con la tua testa, bellissima. Non è... Allora, stanno iniziando i cartoni animati, ragazzi, mettetevi comodi.
4: Ma
3: perché noi siamo un cartone animato, cioè non siamo gente normale, diciamo, non siamo esseri umani, siamo più cartoni animati, più cartonati. Quando arriva Santino Prostata, chi è Santino Prostata?
4: Achille.
3: Ma quello sta bene di prostata, quello sta meglio di noi, quello mangia bene, cioè, si allena, insomma, messo
4: si
3: bene.
4: Allena.
3: Si allena, tutte le sere si allena, la roba è un professionista, vero? Va bene, senti, James, allora, uno ha scritto: Catavolo, perché tratti male Ugo? Perché gli voglio bene. Cioè non,
4: ma a me piace quando mi dice queste cose.
3: Allora, c'è dire una cosa, che se uno ti insulta è perché ti vuole bene, se uno ti tratta bene te lo sta incartando, diciamo.
4: La situazione.
3: Cioè, allora gli devo dire la verità, cioè, perché nessuno gliela dice, non è che lui va al supermercato,
4: ma è sempre lì
3: e qualcuno tra gli scaffali dice: ehi ciccione, spostati, cioè non glielo dice nessuno, io glielo devo dire: ehi ciccione, come stai? Cioè,
4: benissimo.
3: Ugo pesa più di 100 kg? Sì, certo.
4: Credo.
3: Non sei più pesato, però sì, si vede, insomma, dalla massa. È vergognoso, no, dai, non dire così. In canotta sì, in canotta non si può guardare.
4: Ma non mi metterei mai in canotta io.
3: Ma mettiti in canotta una volta.
4: Ma assolutamente
3: con
4: no.
3: Con tutto il pelo che esce fuori in 3D.
4: Ma quale pelo?
3: Bellissimo.
4: Ma non ho peli.
3: Ma come non hai peli?
4: Ma solo sulle braccia.
3: Ma sulla pancia, sì, sulla pancia. E togli la maglia, fai vedere. Mamma, che fisico. Fai vedere.
4: C'ho solo due peli sul petto.
3: E anche due belle tette, devo dire.
4: Cioè, guarda dietro.
3: Ti puoi rivestire, per favore, no, ti puoi rivestire.
4: Tu mi dici che i peli sulla schiena.
3: Però rivestiti, per favore, perché no, siamo in televisione, guarda, cioè. Guarda. No, infatti.
4: Non ho peli sulla schiena.
3: Sì, sei sempre un coso, un sai le statue quelle lì. Le statue quelle di, come si chiama, Buddha, un budino, sempre un incrocio tra un Buddha e un budino. Un budino. Vabbè, andiamo avanti.
4: Aspetta, Demi, lo togli le cuffie un attimo che non metto la maglia.
3: Ah, metti la maglia perché stai meglio, con la maglia ti slancia.
4: Non sento.
3: Ma fa niente, non ti preoccupare, ti ho fatto un complimento. Va bene, allora, Barbara Boucher, ti ho fatto un complimento. Ti ho detto che la maglia ti slancia, ti sta meglio, capito?
4: Ah, grazie.
3: Ma il giro collo così, le compri così larghe o le slarghi tu?
4: No, è proprio così questa.
3: Ah, è così, proprio da...
4: Tu che dici che non ho il collo, guarda.
3: No, il collo non ce l'hai, però...
4: Ma non ce l'hai.
3: Però hai... se parti dall'ombelico, si vede il collo. Falla partire dall'ombelico la maglia. Mannaggia. Catavolo, oggi assomigli a... Birside. Poi andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, cose che non sappiamo. Catavolo, devo andare in spiaggia, non so dove nascondere la borsa. Sotto la sdraio. Dove la vuoi mettere la borsa? Non so, te la vuoi mangiare? Mettila sotto la sdraio, sotto il lettino, e vai a fare il bagno. Poi quando sei in acqua, continua a puntare la borsa. faccia, che vedrai. I ladri. I ladri non è che guardano dove tu hai nascosto la borsa, guardano te che stai guardando la borsa. Perché tu vai in acqua e continui a puntarla. La punti, la punti, la punti, la punti. Ogni due bracciate la ripunti di nuovo. Il ladro guarda te che sei. Segue il tuo sguardo e va lì, prende la borsa e se ne va. Normale, non ti preoccupare. Va bene, cadavolo, io ti amo come se non ci fosse un domani. Addirittura, come se non ci fosse un domani. Beh, grazie, anche io vi amo. Cioè, io mi rendo conto che siete veramente meravigliosi. No, scusate se ho riso perché mi hanno mandato una foto. I miei amici mi criticano perché la mia donna è brasiliana, è solo invidia e pregiudizio. E c'è la foto di lei con. No, vabbè, non si può.
4: No,
3: non si può descrivere perché la roba. Allora, lui è come te, diciamo, un po' incarnito con la magliettina alta, come si dice, come il top delle donne, no? Quindi sborsa la pancia, esce di fuori, è sborsata la pancia, si vede, c'è altro per te. Lei invece ha il bikini che anche è sblusato sotto, però cioè nel senso c'ha una sblusa esagerata, c'ha uno sblusone. Vabbè, gli amici lo criticano perché lei è brasiliana, si chiama Mario.
4: Ma chi?
3: Mario da Silva, vabbè, mamma ragazzi. Allora, dobbiamo dare pubblicità. La canzone è veramente troppo bella per non essere poi riascoltata. Quindi la rimettiamo. Tranquilli che la rimettiamo. Andrea. Prossimo anno, se non so quando. No.
2: Su Studio Più.
0: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Ogni mamma crea un ladro o una persona brutta che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente, vabbè, no, ho guardato lui per dire ogni mamma crea una cosa strana,
1: una cosa strana.
3: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate. Sono veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi, Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
1: Ma chi sono?
3: Sono tre battutisti.
1: Ma chi sono?
3: Beh, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
1: Non me lo ricordo neanche io, Andrea.
3: Allora fai così, ti chiamo io, così me lo racconti.
1: Certo.
3: Facciamo prima. Non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
1: L'afa africana.
3: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi. Cioè, si percepisce in gradi e non in centimetri, anche questa potevo dire, cioè non, tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so,
1: E anche in gradi,
3: quello lì, no, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti, non far battute che non sei del mestiere, insomma.
1: Non è venuto,
3: hai fatta pure male, già qua io già sono scarso io, se ti metti a fare pure tu, cioè, siamo finiti, cioè. Lui vedi che non si azzarda neanche, fa solo racconti e basta.
1: I
3: racconti di Achille. Ma perché non scrivi un libro?
4: Ma sai che ci ho pensato?
3: Ma al contrario, però, al contrario.
4: In che senso? Cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
3: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, se... Tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio, così uno non si sbaglia. E dentro tutti parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Ah, volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso, a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
4: No, allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
3: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, cioè non sarebbe mai potuto andare su, capito?
4: Beh, certo, perché comunque è discorrendo, no?
3: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
4: E no, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
3: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. E questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni, anni, anni, aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire? Cioè, per locuzioni logiche, no?
1: Per locuzioni logiche.
3: Sì, non. Vabbè, comunque, facciamo il numero di questo. Per sapere, vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso, dopo se lo ritrovo ti richiamo, se no non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo, io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno il numero di questi. Per sapere, vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso, dopo se lo ritrovo ti richiamo, se no non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo, io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi, e la roba

0: uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente, cioè, non, cioè veramente sono dei super, siete dei supereroi, perché veramente sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri, cioè di solito no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è una roba infernale, è come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo.
1: Chi è?
0: Tarondo.
1: Chi è?
0: Veramente, complimenti amici miei, veramente non vi voglio bene, grazie.
1: Tavolo.
0: Grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga. Non mi sembra giusto.
2: Andrea.
1: Tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Puoi rimettere il meteo, uno ha scritto. Puoi rimettere il meteo. Non l'ha sentito. Tu l'hai sentito?
4: Sì, l'ho sentito. Ci sarà un po' di pioggia di calore verso sera, verso pomeriggio sera. Per il resto, caldo, caldo.
3: Caldo, ragazzi. È allarme siccità, ragazzi. E su questo non ci piove. Vabbè, andiamo avanti. Non ci fermiamo in cose che non ci appartengono. Da oggi si accorciano le giornate. Si va contro l'inverno. Ma in che senso?
4: No, non ha tutti i torti. Diciamo che.
3: Ma come non ha? A tortissimo.
4: No,
3: l'estate deve ancora partire. Deve.
4: No, è partita ieri.
3: Ah, ieri è partita l'estate, è finita oggi.
4: No. Il giorno più lungo. Il giorno più lungo dell'anno.
3: Ma parla vicino al microfono, si sente?
4: Il giorno più lungo dell'anno.
3: Ma perché parli così lontano dal microfono? Non ci arrivi?
4: Ma ho sempre parlato.
3: E la pancia?
4: Effettivamente.
3: È per quello che non si sente. Tira su sto microfono, tiralo su sto microfono. È troppo lontano. Oh, parla adesso.
4: Eccoci.
3: E adesso si sente meglio.
4: Allora, dicevo, Andrea, che ieri era il primo giorno d'estate.
3: No, sono solo 22 anni che lavoro in radio.
4: Ma l'ho sempre tenuto basso.
3: Infatti sentiva male.
4: Avevo meno pancia, forse. Meno pancia.
3: Avevi meno pancia, sì, può essere. Perché con la scrivania non ci arriva, signora, capito?
4: È vero.
3: Salvate il soldato Franco Salvatore.
4: Ma non era questo, era un altro.
3: Brian Salvatore. Brian Salvatore. Grande, bellissimo. Sto ancora piangendo. Dimmi.
4: Ieri era il primo giorno.
3: È inutile che vi circondate di amici che hanno la piscina. Basta uno solo che ve la faccia usare, ragazzi. C'ho gli amici che hanno la piscina. Ne basta uno. Che te la faccia usare, però no? È un po' come tutti gli amici che hanno le mogli. Non è importante.
4: Ma cosa?
3: Basta che ce ne sia uno.
4: Ma dai!
3: Andiamo avanti. Dai. Scioccato di testa.
4: Ma chi è?
3: E tu chi? Io. Dai.
4: Dicevamo ieri.
3: Oh, stamattina, tra l'altro, stavi dicendo una cosa interessante.
4: No, si è accorciato le giornate. Basta.
3: Sì, pesante, veramente. Con queste informazioni, veramente. E le giornate sono corte, quelle e corte. Basta. Sì, veramente pisante, come si dice. Tra l'altro stamattina mentre uscivo ho fatto cascare una pianta grassa in casa, mi sono dato due sculacciate sul sedere per far capire al mio cane che la legge è uguale per tutti.
4: Ma cosa?
3: Mi guardava come dire, hai fatto cascare la piantina. E allora mi sono dovuto dare due botte sul culo, ma forte, due sculacciate. Pom, pom. E lui cai. Doveva dire ammazza, cioè che botte che ha preso quello che ha fatto cascare la piantina. Va bene. Ragazzi, allora chi siamo? Lo sapete, quello è coso lì.
4: È coso chi?
3: Gio Ridangiano. C'era Gio Marciano, no?
4: No, era coso, Rocky Marciano.
3: Vabbè, Rocky Marciano, Gio Marciano.
4: Ma insomma. Che Gio Marciano?
3: Ma ci sarà stata altre persone con Marciano come cognome, non è che c'era solo Gio Marciano. Allora, andiamo avanti.
4: È normale.
3: Allora, cioè, esiste un Franco Marciano?
4: Potrebbe.
3: C'è, non è che non c'è. Anche Gianna Marciano. Vabbè, andiamo avanti, dai. Mamma, non sa niente, ragazzi.
4: Io.
3: Buongiorno, squilibrati. Siete grandi. Ciao, Pierino da Bergamo. Pierino, chi è Pierino? Pierino, quello dei film.
4: Alvaro.
3: Che è morto, no?
4: È morto.
3: Ah, grandissimo attore, insomma. Poi è finito male.
4: Sì, insomma, non gli hanno dato quello che meritava, poraccio.
3: E cosa meritava? Cioè, non...
4: Beh, meritava di più, ha lavorato anche con Fellini lui, eh.
3: Ma che c'entra? Non
4: però è rimasto chiuso nel personaggio di Pierino.
3: È rimasto chiuso nel personaggio, queste le frasi che si usano. È rimasto chiuso nel personaggio di Pierino. Chi te stravi? No, poi è l'abitudine di sentire le frasi e tu le ripeti, anche se non sei d'accordo, ma la ripeti. Che suona bene, capito? Non... Come vedete, tutti gli uomini che si lamentano al bar della moglie, una rompipalle. Tu sei, anche se la tua non è una rompipalle, lo dici lo stesso.
4: Sì,
3: perché la frase suona bene. Uno dice, oh, mia moglie stamattina mi ha rotto proprio i maroni, cioè proprio di brutto. Quello che c'ha la moglie che non rompe i maroni, deve dire la stessa cosa. Non può dire, no, la mia è bravissima, non lo può dire, suona male, senti, la mia è bravissima. Allora cosa gli dice? Capirai, sapessi la mia. Bellissimo, cioè non, e vai in ufficio bello contento, vai a lavorare certo. contento, insomma, sei, certo. fai parte della comune, no? della comunità dei lamentosi. Va bene, allora siamo anche irritanti, ve lo ricordiamo che siamo anche irritanti. Come? Ah, con gli scherzi da fare. Se volete fare qualche scherzo a qualcuno, noi siamo qua apposta, non poi dopo ci sposta. Praticamente niente. No, volevo chiedere il numero di telefono a un ragazzo che ho conosciuto sabato sera, un ragazzo insomma della certa età, che era in giro con Claudio, ci siamo incontrati in un locale, però non mi ricordo come si chiama, e quindi però mi ascolta, ragazzo mio, dammi il tuo numero che ho bisogno di te, no, gli devo chiedere una consulenza finanziaria. Allora, se volete scriverci al numero che già sapete, è semplice. Notizie simpatiche da commentare, polemiche ancora meglio, polemiche. Però no, tutta roba pulita, sennò poi dopo già ce n'abbiamo uno di sporco.
4: Ma non, tua sorella,
3: ma solo perché ho indicato te.
4: Beh, scusa,
3: indicavo la tua ombra dietro.
4: Certo,
3: è sporchissima, sì. veramente. Sì. Tu sei pulito, ma la ombra è sporca. una bella figura, nuova app. Buongiorno, non funziona?
4: Ma come non funziona, ragazzi? Dai.
3: Allora, se ci avete internet scartolato, siete rimasti, come dice Ugo, nel personaggio di internet finto. È chiaro che è il vostro iter che non funziona, non è che la nostra app non funziona. Cioè, è come quello che non c'ha l'antenna posizionata bene, dice: ah, sto televisore non funziona. Non è che non funziona il televisore, è l'antenna che è piazzata male. Cioè, vai sull'antenna e vai su. E gli operi questi affari e ti sei operata la gamba, quindi se cadi sì. Vabbè, comunque 338 14 11, se volete mandarci notizie da commentare e anche scherzi da fare alle donne, preferiamo, che sono più pulite di voi, molto più pulite, mamma, e anche di voi chiaramente. Non buongiorno figuracce, buongiorno,
4: figuracce
3: le figuracce quelle che faremo noi fino alle 9, ragazzi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: La canzone è bella, ragazzi. La canzone è bella. Sono tutte belle le canzoni. Perché mi guardi così?
3: E pota, ci guardo.
2: Pota, che devo dire? Pota.
3: Scusami.
2: Pota, ti guardo. E pota. Pota. Scusa. Devo dire. Ma
3: perché?
2: Non puoi rispondere normalmente.
3: Mi chiedo
2: perché mi guardi?
3: Perché cosa devo fare? Devo guardare il ventilatore. Guardo il ventilatore.
2: Guarda Ugo. È più bello di me. Guarda che bello. È bello che sei. Sembri la manopola del cambio, sai?
3: È vero.
2: Mamma. Allora, giustamente la gente si è fissata sulla tua depilazione, nel senso che ti ha immaginato nel bagno. Lo fai nel bagno, spero, sì, la depilazione alle parti intime.
3: Eh beh, certo. Cioè,
2: la risposta normale non riesce a darla. Cioè, io ti ho semplicemente chiesto, la depilazione la fai nel bagno? C'è un sì e c'è un no. Esiste un sì e esiste un no. Ma beh, certo, perché cosa vuol dire? Non è scontato. E beh, certo, cosa vuol dire beh, certo?
3: Allora,
2: esiste il sì, che è più corto, capisci? È più corta la risposta. Ti rifaccio la domanda. Ti depili in bagno o da un'altra parte?
3: In bagno.
2: L'ho mandato in difficoltà. Adesso dovevi dire sì, dovevi
4: dire. Ma non c'entra niente.
2: No, lo volevo ingannare. Non ce l'ho fatta. Vabbè, dai, è un quaglione come te, quindi siete quaglionabili. Vabbè, comunque, giustamente, molti dicono: ma perché si depila se poi dopo non. È come potare l'olivo e nessuno fa l'olio, cioè la stessa cosa. Non, ha ragione. O tiri giù i grappoli d'uva e poi non fai il vino, cioè non. Che senso ha? Cioè non ha senso. Vabbè, cambiamo argomento, anche perché mi fa anche impressione lui curvo su se stesso, insomma, con la macchinetta. Lo fai con la pinzetta anche lì o la macchinetta usi?
3: No. Allora,
2: basta,
3: lì...
2: basta così. Mi sta venendo a vomitare.
3: Ho diverse macchinette.
2: Cadavolo, diverse macchinette, addirittura, cioè due, tre macchinette per la parte intima. Cioè,
3: certo,
2: e
3: due.
2: Che c'hai? La selva dell'Amazzonia?
3: No, ne ho due perché una la vado a utilizzare per andare ad abbassare. Quindi la zona dei 3 mm.
2: Posso
3: quindi...
2: dirti una cosa? Io mi rendo conto che tu perdi tanto di quel tempo su te stesso che neanche veramente una showgirl, per dire, che ha degli obblighi di legge, non può andare lì con. Però voglio dire, tu sei una persona stranissima. Cioè, tu saresti veramente da studiare al CNR di Torino, perché sei strano forte. Tu potresti essere scambiato per un robot, perché tu fai le cose da robot, cioè sempre le stesse cose. Ti depili, mangi la mattina, ti svegli a quell'ora, fai colazione con i muesli, lo yogurt, la pera, la settimana dei kiwi, ti vesti col maglietta bianca una settimana, verde un'altra settimana. Cioè, è un robot. Si mette lì, si mette la crema per i duroni dei piedi. Si depila, si carteggia, fa tutte cose in rituale. Chiaro che gli rimane poco tempo poi per socializzare, e per quello che non tu perdi un sacco di tempo su te stesso. Per lavorare su te stesso, ma tu ti rendi conto che cioè, non stai sprecando un sacco di tempo?
3: Io dedico
2: un po' meno per te, un po' più per le altre, sarebbe meglio, capisci? Cioè, è troppo tempo per te stesso. Cioè, vuoi raggiungere la perfezione? Cioè, non capisco. Cioè, se c'hai un pelo un po' più lungo, succede qualche cosa, vai fuori di testa.
3: Mi dà fastidio.
2: Ah, ti dà fastidio. Allora,
3: mi dà fastidio.
2: Strano,
3: no, è deformazione professionale.
2: No, questa è mente cattia. Lascia stare.
3: Perché se mi
2: sei mente cattio, dai. Non,
3: perché dico.
2: Andiamo avanti, non gesticolare. Non, che è brutta sta cosa della mano che fai evidenza.
3: Comunque, ieri ho visto.
2: Scusa, allora. A te dovrebbero arrestare le tue mani per oltraggio al pudore, perché no, veramente io non capisco. Sei una donna, va col seno di fuori, oltraggio al pudore, è lui che va in giro con le mani libere così, le senza scusate, se sapessero cosa, cioè non dovrebbero tagliartele proprio le mani, staccarle da quel corpo. Pensa alle mani, poveracce, che potevano andare in un altro corpo invece sono arrivati. Allora ci hanno mandato, dopo facciamo lo scherzo, ragazzi, se ci riusciamo, ci hanno mandato la foto di una letterina che però non è più giovanissima, voglio dire, cioè si chiama Thais.
4: Ah, Thais, sì.
2: Quella bionda.
4: L'ex moglie di Teo Mammucari, sì.
2: L'ex moglie di
4: Teo Mammucari.
2: Ah, non lo sapevo. Si è messa con uno che avrà boh, non lo so, un'ottantina d'anni così a occhio e croce. Non, lei è ancora una bella donna, in poi ci avrà un 30, 35.
4: Sì, più o meno, sì.
2: Ah, ok. Lui è un po', diciamo, un po'. È un po' andato, no?
4: È cioè, andato. Non,
2: sai quell'odore di...
4: Dai,
2: no, sai quell'odore
4: dai.
2: Di cera che non.
4: Cera.
2: Cera vecchia, non. Sai quando entri nelle case dei nonni, c'è quell'odore che tu non ti spieghi, cioè, ma che cera usi, nonna? Non, e invece l'odore proprio che emaniamo quando diventiamo un po' anziani, no? Che ci avviciniamo, diciamo, odor cenere, odor legno bruciato, cosa, è una cosa strana, un odore strano che tu senti solo nelle case dei nonni, non, tu dici, ma che usi, che shampoo usi, nonna? Non, e niente, alla cenere, ah, ho capito. Vabbè, comunque, fatto sta che lui ha una certa età, e lei è ancora giovane, così qua e là. Lei dice: stiamo insieme da poco e sono molto felice. Aspetta, che queste le parole dell'ex velina Thais. Ci stiamo frequentando e sono molto felice. Felice, voglio dire, ma scusate, ma la felicità, ma chi è che ha stabilito che la felicità deve essere canonica? Cioè, quando non capisci certe cose, su, alzi la mano, poi io dopo te le spiego, sono anche fuori conto. La felicità non ha canoni, cioè uno può essere felice con un orso, lui è felice con se stesso, per esempio, no? Che si depila, si cura, si mette le creme, cremine, doppie punte, così qua là, perde 7-8 ore in bagno, pensa alla madre, braccia, esci, vai fuori ogni tanto, fai vedere sto 3 mm a qualcuno. Vabbè, comunque, uno è felice con chi può, lei è felice con questo che è anziano, voglio dire, anziano, non ho detto, è anziano, si vede, insomma, non, gli manca il coso, il punteggio vicino, ma è anziano. Vabbè, comunque è felice, lei è felice di svegliarsi con lui la mattina che gli sorride sul comodino, voglio dire, cioè non è, qual è il problema, cioè non capisco queste cattive della gente, mamma. La battuta di Simoncini,
4: ma chi è?
2: Emanuele Simoncini,
4: ma chi è?
2: Bravissimo.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: Ca Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Ah, noi una volta eravamo diversi, una volta negli anni 60, quando gradina, la gente usciva fuori col bicchieri col mojito, cioè, capito? Faceva il mojito, faceva, cioè col gin, vedeva, dai, è secco! Cioè, oggi tutti preoccupavo, ma la grandine, mi grosso così, no, mi sono riparato tutto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo. E la miseria, ragazzi. E che drammi! A 88 anni molte donne hanno nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'era la cocaina e i tirapugni. Sì, questa 88 anni, cioè ti rendi conto? La cocaina nel cassetto c'aveva, capito? Invece dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute, non per, mi diceva non primo cassetto, prendesse quelle del secondo, e il primo sono di tuo nonno, ce le dava scadute, ce le dava. Vabbè, comunque lei ci aveva nel cassetto c'era la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Vabbè, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica, ma la musica è bellissima, ragazzi. Cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
3: Dicono che cioè arriva
2: la... Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che con la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
4: Hai visto? Mi hai visto?
2: Cioè, e t'ho visto? Sì. Scusa, io mi giro.
4: Ah,
2: tu...
4: si vede?
2: Si vede? Qual è il problema? C'hai un afna? Afna?
3: L'afna.
2: C'è un afta?
3: L'afna.
2: C'hai dafna in bocca? Che...
4: No, si vede.
2: Ti gratti e ti passi la lingua.
4: Oh, vabbè, ma perché tu a te non ti viene mai da grattare? Cioè non è che
2: è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella lavati, vuoi una saponetta?
4: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene, cioè
2: ecco, no. Perché muovi la lingua?
4: C'avevo un rimasuglio di
2: ma che
4: di
2: schifo, ma andiamo avanti.
4: Ma è mandorla,
2: andiamo avanti.
4: Cioè non è che ho detto chissà che cosa, cioè,
2: allora ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico innamorato si dice enculato. Adesso allora due domande io me le farei, cioè nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o in portiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, dicono che è un paese tra l'altro tax free, no? Come si dice?
3: Tax free,
2: come si dice?
4: Free tax.
2: No, non lo so se è free tax.
3: Ma te l'ho detto prima, c'avevi ragione. Scusa, ma perché chiedi? Da te hai ragione.
2: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato, che ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane. Ci hai mai fatto caso di Porto Rico? Non c'è una canzone, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue, e quindi giustamente vabbè, andiamo in pubblicità. Voi riflettete su questa cosa, io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ne ho due in più.
0: Su Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: A proposito di macchine, c'è uno che ha scritto: puoi dire a Katia di non starmi attaccata al sedere con la macchina e che l'amo tantissimo. Bella sta cosa. Si vede che sono usciti di casa, no? Lui davanti, lei dietro, nel senso con due macchine. E lei gli sta appiccicata, è innamorata, capito? Non riesce a staccarsi da te, capito? Levati! E mi stai troppo attaccato. Anche Ugo, per esempio, sta sempre attaccato alle macchine. Sei innamorato degli automobilisti.
1: No.
3: Lui gli va proprio sotto che prima o poi sbatterà il muso, prima o poi sicuramente, prima o poi uno basta che fa una mezza frenata, tu gli vai addosso, cioè non, senza problemi proprio. Vabbè fa niente, chi se ne frega, voglio dire, tanto no. Buongiorno Catavolo, io vorrei fare uno scherzo a mio fratello, ha una Ducati, inventa te. E in che senso?
1: Abbiamo capito solo che ha la moto.
3: Ha la moto, la Ducati però, Panigale, la Ducati Panigale. La Panigale è quella quella là, insomma.
1: Sì.
3: Allora, se mi dai un po' di indizi, magari lo scherzo lo faccio, ma se che mi invento? C'ha la Ducati Panigale. Allora, non lo so, è andato da qualche parte nel weekend, non lo so, per dire la lascia in garage, faccio finta che gliel'hanno rubata, dove c'è la parcheggiata, un po' di vizi, ragazzi, un po' di fantasia. Non è che posso inventare cose che poi non sono reali, poi ci sgamano, già ci sgamano. Se invento cose che non sono reali, che non appartengono alla realtà delle cose, poi è un casino. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivato al lavoro. Katia, questa è la fidanzata, capito? Quella che stava dietro, appiccicata. È perché ha paura che controlli dove va. Ma tanto io sono arrivata al lavoro, Katia. Quindi non ho capito.
1: C'è amore proprio.
3: No, nel senso che lui non vuole che lei gli stia attaccata al sedere della macchina. Perché? Perché ha paura che lei lo controlli dove va. Ma si può controllare anche a distanza, anche con dei microchip.
1: Microchip?
3: Certo. Quando uno vuole sapere una cosa, basta che mette una cosa e fatta, non lasciamo stare, non scendiamo in particolari. È bello sapere di essere cornuti, no? È bello sapere, ma perché uno è cosciente perlomeno, capito? Tu lo sai, e allora combatti con la stessa moneta.
1: Certo.
3: Tu, certo, non è che stai lì con le mani in mano. Tu hai lanciato il sasso, che faccio io? Faccio il portiere, faccio. Tu lanci il sasso, lo lancio anch'io. Lo lanciamo in due, magari ci incontriamo, che ne so, non si sa mai. Cadavolo, commenta questa. Miliardario che si autodefinisce il primo padre della Cina avrebbe avuto centinaia di figli. Ma in che senso? Non ho capito.
1: E questo miliardario, Andrea, padre della Cina.
3: Ma che padre della Cina? Padre della Cina.
1: Sì, hai detto.
3: Ma no, il primo padre della Cina.
1: Il primo padre della Cina.
3: Ma in che senso? È il primo padre nel senso che c'ha più figli di tutti. Non è che è il padre della Cina.
1: Vabbè.
3: Chi è? Xi Jinping.
1: Chi è?
3: Che ne so.
1: Ma chi è?
3: Come si chiama il presidente della Cina? Come si chiama?
1: Non lo so.
3: Allora, Xi Jinping. Tanto non cambia niente, non lo sa nessuno. Ciao Ping. Vabbè, se n'è andato. Dimmi.
1: Questo qua.
3: Quando non capisci le cose, tu.
1: L'ho capita!
3: Allora adesso l'hai capita!
1: Questo miliardario ha 100 figli, dici di avere 100 figli. È quel primo padre della Cina.
3: In che senso il primo padre? Adesso l'hai capita.
1: Perché c'ha 100 figli?
3: Ma prima non l'avevi capito!
1: L'avevo capita, mancava la il.
3: Ma mancava qualcosa, mancava
1: l'articolo. Il primo padre.
3: Il primo padre, nel senso che si sente, capito, sono io quello che, capito?
1: Sì, sì.
3: Il piuttosto di tutti, sono io il lentidur. Non lo so, comunque c'ha 100 figli. Vabbè, prima cosa devi mostrare che sono tutti tuoi. Lui ha detto mi assomigliano. Assomigliano anche a tua zia, a tuo fratello, al vicino di casa, alla zia del vicino di casa, sono tutti uguali. Come fa a dire sono miei, bella forza, sono tutti uguali, che poi per noi sono tutti uguali, cinesi, ma non so, sono per loro, no, capisci? Cioè, nel senso che se tu vai in un ristorante di sushi, per esempio, no? Arriva il cameriere e dici vuoi e ordini qualcosa così. Ne arriva un altro, dici scusa, ma il foglio che ti ho dato prima, lui fa, ma non l'ero io. Come no? Siete tutti uguali, vestiti uguali, la faccio uguale. Per te sono tutti uguali, non cambiano. Per loro invece che si vedono, che loro che vedono le differenze.
1: Certo.
3: Penso, non gliel'ho mai chiesto. Io glielo devo chiedere. Io glielo voglio chiedere. Se la prossima volta che vado, dici, ma voi notate le differenze? Perché io non le noto. Cioè, pensa, sai quei giornali che fanno nota la differenza, che ci sono, c'è il disegno e nell'altro disegno ci sono 5-6 cose che mancano, no? Tipo il fungo, Biancaneve, il cappello di Pinocchio e via dice, i puntini della zebra per dire per dire, no, nell'altro disegno non ci sono. Ecco, la stessa cosa vorrei fare con, faccio due foto di due cinesi, nota le differenze. Diventa difficile. Per quelli, sai, quelli che prendono quella settimana enigmistica, quella tosta, quella per super professionisti, quelli con la sigaretta in mano sotto l'ombrellone che stanno lì tutto il giorno a fare quella cosa là. Dici, ma perché vai al mare per la settimana enigmistica? Ecco, l'ultima difficoltà, nota le differenze tra due cinesi. Cioè, non è male.
0: A tavolo.
2: Show su Studio Più.
4: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila!

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Ed eccoci, no no Andrea c'è, tranquilli, non vi preoccupate. Allora ve lo devo raccontare, non ve l'ho detto stamattina quando sono venuto, per il forte vento c'era un ostacolo, c'era un tabellone che ostruiva l'ingresso della salita della radio, per arrivare a radio. E quindi io sono entrato dalle giostre, allora l'ho spiegato un po' a tutti. L'ho spiegato anche ad Andrea, che c'era un vialetto da fare, c'era almeno 50-60 metri, non erano 60 metri, erano 20 metri, quindi è arrivato adesso e niente, quindi siamo a posto. È arrivato, lo vedo qua, si sta inserendo le cuffie. Hai fatto il salto della cavallina, Andrea? Erano giuste le mie indicazioni.
1: Ah, ma ragazzi, meno male che non hai fatto la guerra tu all'epoca. La guerra?
0: Io sono stato il primo, io ho capito la soluzione per arrivare in radio.
1: Ah, la soluzione.
0: Eh beh, cioè, poi
1: bello,
0: c'è...
1: tu costi, entri dove ci sono le giostre, entri dentro e vai avanti, costeggi tutta la fiancata fino a quando non trovi l'altro cancellino. Cancellino.
0: Non ho detto cancellino, sì, ho detto un altro buco per uscire.
1: No, buco tua sorella, hai detto cancellino, buca per uscire, vai, se costeggi tutte le giostre.
0: Ho detto il viale, dai, non vale.
1: Il viale, pensa del viale.
0: Costeggia il
1: 20
0: viale.
1: Metri, ragazzi, cioè 20 metri, 20 metri. Lui, per lui 20 metri sono 180 metri, 200
0: sì,
1: metri.
0: Io sono arrivato al buio, te
1: sì,
0: lo vorrei dire.
1: Al buio, vabbè ragazzi, c'ha un sacco di problemi sto ragazzo. Cioè, ma se tu non avessi incontrato me, cosa avresti fatto? Cioè?
0: Non lo so, qualche altra accusa.
1: Niente.
0: Che
1: niente. Cioè, vabbè, saresti il classico barbone per strada, poverino.
0: Barbone per strada.
1: No? Vabbè, sì, non avresti fatto niente.
0: No, fortunatamente no, però.
1: Come no? Non
0: avrei fatto qualche altro lavoro.
1: Che cosa?
0: Ma forse in banca.
1: In banca?
0: In banca, dovevo... Il mio futuro era lì, Il mio futuro era lì.
1: Lascia stare, dai.
0: No, è vero.
1: Hanno preso tuo fratello, dai. Tra i due hanno scelto tuo fratello.
0: No, perché... Perché io ho scelto di fare altro, però a mio padre avrebbe fatto piacere tutti e due dentro, sai come si ragionava una volta, il lavoro sicuro.
1: Però non c'era posto per te, insomma, dai. Ti hanno scartato, dai.
0: Non c'era posto per te.
1: Hanno preso tuo fratello. Ma cosa avresti fatto? Una volta ha preso tuo fratello, cosa avresti fatto? Adesso
0: sarei andato a un'altra banca, un'altra cosa,
1: un'altra banca.
0: Il titolo ce l'avevo, allora serviva solo ragioneria.
1: Senti, allora senti, ascoltami bene. Allora, stai parlando di un tempo che non c'è più. Cioè, quando tu sei partito poi nei villaggi, che eri in Calabria lì, che lavoravi insieme lì, cosa, no? Dopo che tornavi a casa, cosa avresti fatto? Se io non ti avessi chiamato, cosa avresti fatto?
0: Avrei continuato in un altro villaggio, in un'altra
1: parte. Adesso nei villaggi saresti ancora?
0: Ma non lo so, ma non puoi saperlo, Andrea, che ne sai? C'è lo sliding door, no? Cioè, non si può sapere.
1: Ho capito. Vabbè.
0: Bisogna essere nel posto giusto.
1: Cioè, ti devo licenziare per capire cosa potresti fare.
0: No, ma mi puoi licenziare, prima mi devi assumere.
1: Sei già assunto, non fare il fenomeno. Io ti licenzio e vediamo cosa fai. Giusto per curiosità, per vedere cosa fai. Un mese e mezzo, sei così.
0: No, ma me ne vado via all'estero. Che è successo?
1: Non lo so.
0: Hai sentito qualcosa tu?
1: Ho sentito una scossa di terremoto, forse.
0: Qualcuno che è entrato.
1: È entrato qualcuno.
0: Forse l'imperatore, perché è sveglio.
1: Può darsi, grande. Vabbè, comunque non lo sapremo mai.
0: Io l'ho sempre detto che sono stato fortunato a incontrarti, però se qualcuno ha voluto questo significa che doveva andare così.
1: Doveva andare così, infatti, per sfiga che ci ho avuto, ragazzi. Ragazzi, la sfiga quando ti punta, non c'è niente da fare,
0: ma tu non sei contento?
1: Ma contentissimo.
0: Si vede, dalla faccia.
1: Uno giustamente ha scritto: in banca a fare cosa? A rubare?
0: Ma quale cassa?
1: Ha fatto la battuta, manco l'ha capita. Era bella, fratello, era bella. Lui non l'ha capita perché doveva risponderti, capito?
0: Certo che doveva rispondere, che mi dà dell'incompetente. Cioè.
1: Ugo, dai, tu non sai fare 4 più 4.
0: Adesso sì, Andrea, però ero fresco.
1: Magari fresco tu.
0: Fresco di
1: diploma. Ma sei vecchio, sei
0: vecchio.
1: Già sei pronto tu. Se ti sdrai. Nessuno fa la differenza. Non incrociare mai le mani, capito? Lascia stare. Incredibile, c'ho il coraggio che c'ho fresco. Sei marcio, sei.
0: Ma quale marcio?
1: Ma sei marcio,
0: la sorella è marcio.
1: Vabbè, lasciamo stare. Allora, tu devi avere il coraggio di andare. Oggi c'è il coraggio. Andiamo in ospedale. e ti fai fare una lastra ai polmoni.
0: No, sai qual è la fortuna, Andrea? È che non te la fanno subito, devi aspettare.
1: No, te la fanno. Tu dici, guarda, mi fanno, manca respiro, te la fanno immediatamente. E ti fai una lastra ai polmoni e poi domani la facciamo vedere qua in radio. La mettiamo su Instagram.
0: No, non si mettono
1: Ma come non si mettono?
0: Non si mettono quelle robe private su Instagram.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Vediamo se hai il coraggio proprio di... Dici, c'ho coraggio. Vediamo se hai sto coraggio.
0: Ma non c'entra, mica parlavamo di coraggio prima.
1: Ho detto, sono fresco, sono ancora...
0: No, allora ero fresco di titolo di studio.
1: Ma perché continui a parlare di allora? Cioè, come quelli che... Anche i miei colleghi, alcuni, che mettono le foto di quando erano giovani. Ma perché? Cioè, perché? Non capisco. Perché adesso ti fai schifo? Non ti piacevi solo prima? Non si può dire come ero felice prima. Non lo puoi dire come ero felice prima. Perché tu non lo sai come eri felice. Tu hai dei ricordi di felicità, ma non è che eri felice. Tu è come se fossi felice tutti i giorni. Ma invece no, avevi problemi anche a 20 anni. E tanti anche problemi. Solo che ti ricordi solo certe cose belle. Lo dici, come ero felice a 20 anni. Ma non si può dire.
0: Non si può dire.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Tanto sono tanto inutile che parliamo qua. Allora, dopo ci presentiamo l'incompetente e io e nessuno qua, ci presentiamo dopo, va bene? In pubblicità, qua siamo
2: Andrea
3: a tavolo
2: show
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
6: Con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: Per la pubblicità su...

0: Allora, la canzone è molto bella. Dice: hai mangiato la ciunga? La ciunga. L'hai mangiata la ciunga? Non l'hai mangiata. Una ha scritto: avete ascoltato la mia canzone su di voi? E quale canzone?
1: Non ho idea.
0: Infatti, se non. Dove? Mandacela. Nel senso, non. Vabbè. Buongiorno, Catavolo. Mano Lesta viene oggi? Viene, è in strada, come al solito. Che fa? Ti manca? Ti manca? Se ti manca, ti do il suo numero, lo chiami e ti fai portare fuori la testa dal cervello. Sì, come si dice? Ti fai andare, vai fuori di testa. È come una droga, lui. Come sai che la droga ti annebbia la. Scusa, se non mi sono mai drogato. Però penso che la droga ti annebbi il cervello, un po' come l'alcol, no? Quindi sì. non ragioni più.
1: No, non ragioni più, hai quell'attimo di euforia, poi vai in down, si dice.
0: Parla l'esperto. Va bene, perfetto. Non, vabbè, lui le ha provate tutte, insomma, non, senza rancore, però senza rancore. Va bene, vabbè, comunque. Achille è uguale, come una droga. Cioè, tu ci parli un po'. Dopo un po' che parla lui, vai fuori di testa, non capisci più niente. Poi c'è il botto finale.

0: per terra, non
1: otto finale.
0: Va bene, uno ha scritto: buongiorno vecchi, è vero, stamattina mi sento vecchissimo, non so come mai. Allora, perché stanotte ad esempio è andata via la corrente a una certa ora, non mi ricordo a che ora, insomma, e quindi io mi sono svegliato per andare al bagno, no? Vado a controllare se ci sono sempre dei ladri in bagno. Vado in bagno per controllare se c'erano i ladri, non c'era nessuno, ma non c'era neanche la luce, e quindi ho sbattuto dappertutto, bam, bam, bam, bam, bam. Ho cominciato a tirare su cose, come si chiama, i contatori erano su, allora tiri giù, tiri su, tiri giù, tiri su, niente, non c'era la luce neanche nella villa di quello ricco della via. E quindi ho pensato, c'è stato un blackout, perché se quello ricco non c'ha le luci fuori, sai che c'ha tutte le madonne fuori, tutte le madonne. Sì, sì, sì, c'ha tutti e niente, praticamente non è... aspetta un attimo, forse è l'Enel, forse è l'Enel, vediamo. Pronto?
2: Ciao, che tavolo, sono Michael Crepaldi.
0: Lo so. Stamattina c'ho
2: tu la bolletta per un mondo migliore.
0: Sì, vabbè. Grazie, fratello.
1: È un imitatore nuovo.
0: Un imitatore nuovo di Michael Crepaldi, che è un nostro sponsor. Vabbè, andiamo avanti. Non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: Al blackout, Andrea.
0: Ah, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale. Di Biella. Biella. Siamo a Torino, no? Biella. No. Piemonte, dai,
1: Piemonte sì.
0: Vabbè, Biella, Torino, insomma, da quelle parti lì.
1: Vabbè, sì.
0: Vabbè, non sa niente, non è troppo ignorante. In banca.
1: Che c'entra? No, sarei che c'entra in banca. Adesso?
0: Ma scusa.
1: Biella con la banca.
0: Allora, l'ignoranza tua è tangibile, cioè non c'è niente da fare.
1: Ma tu mi fai scemo.
0: Tu sei scemo, che è diverso. Non è che ti faccio io scemo. Non ti ho creato io, ti hanno creato i tuoi genitori. Ti hanno fatto scemo.
1: No, no.
0: E tu sei scemo, tu saresti stato lo scemo del paese.
1: No, cioè non c'erano già due.
0: O l'alcolizzato buttato in qualche ponte, sotto qualche ponte così, oppure lo scemo del paese. Non quello che è convinto ancora. Tu saresti in giro per putignar con una radiolina nell'orecchio.
1: C'era Giovanni Pace.
0: Andiamo avanti. La mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale di Biella con un'arma giocattolo. Il colpo shock è riuscito da un tredicenne. Mazza, di mamma, oggi mi hanno interrogato. Quanto hai preso? 2 anni. vabbè, ragazzi. Lupin terza C. Vabbè, andiamo avanti.
1: Lupin terza C.
0: Le battute sono di Luke e Calascione.
1: Ma chi sono?
0: Maria Pia Calascione.
1: Ma chi è?
0: Comunque Andrea è il sosia di Alemanno. Io sono il sosia di Alemanno.
1: Ma io non ce l'ho manco presente.
0: Ma non so neanche chi sia Alemanno.
1: Sarà un politico, forse.
0: Sì, purtroppo sì. Quindi mi hai fatto un insulto, non volendo mi hai fatto un insulto di quelli proprio, perché tu potresti avermi detto anche assomigli alla cacca di cavallo e non mi sarei offeso. Ma ad Alemanno c'ha un politico veramente. Mi vuoi male. Io per te faccio solo il check out. C'è chi non lo faccio. Andiamo avanti. Allora, cadavolo, ma Ugo oggi c'è? Sì.
1: Certo che ci sono.
0: Sì. Allora, in tanti hanno scritto: perché Ugo non va a farti una lastra se fa tanto il coraggioso? Perché non ha coraggio, fa finta.
1: No,
0: c'ho
1: paura. No, ma lo io ho sempre detto, Andrea, c'ho paura.
0: Io ha paura dei mostri, ha paura.
1: Ma i mostri no.
0: No, ha paura che gli dicano, che ne so, c'hai una brutta cosa.
1: No, infatti è quello.
0: Non
1: sì.
0: puoi più fumare. Insomma, lui l'unica
1: no,
0: cosa.
1: Ma
0: che
1: no,
0: c'ha...
1: che non puoi più fumare, che mi dicono una brutta cosa.
0: Ma dai, ma se ti dovessero dire: guarda, non hai una brutta cosa al momento, ma se continui a fumare ti viene. Tu cosa fai? Smetti?
1: Sì.
0: Allora sarebbe la cosa giusta da fare.
1: No, sarebbe la cosa giusta, ma io ho paura, onestamente, te l'ho sempre detto,
0: sì,
1: Andrea.
0: Però, vedi, quasi percepisce, qua, tutti gli ascoltatori in questo momento hanno percepito la tua ignoranza.
1: No, capito.
0: Non è che sei ignorante perché ignori. No, sei proprio scema.
1: No, c'è proprio...
0: Perché io capisco tutto, no? Però se tu vai in ospedale, no, l'hai detto tu, no? Vai in ospedale, fai la LAS, dico, allora, per il momento non c'hai niente, però se vai avanti così, tra un mese ti può venire, no?
1: No, certo.
0: Tu hai detto smetto di fumare, quindi sarebbe la cosa giusta da fare, andare in banca e fai una rapina e senza andare a fare e te ne vai e te ne vai, vai in un posto dove non ci sono lastre, non ci sono,
1: non ci sono lastre,
0: non so, ai Caraibi, a che parte,
1: ma ci sono anche lì,
0: nelle isole dei cannibali.
1: Ma quali isole?
0: Io lo dici, sono uno di voi, ti fai un tatuaggio sulla schiena, sono uno di voi, oppure sono marcio, se mi mangi sono come i serpenti, c'ho il veleno dentro, cioè sono cancerogeno, sono la Salerno Reggio Calabria, per dire, per dire, sei pieno di catrame, se non, andiamo avanti, vabbè, andiamo avanti, se no tanto non, vabbè, comunque non lo farà mai, ragazzi, tutti che lo scrivete non lo farà mai, perché è un cacasotto. Biella, dov'è Biella? Ho già detto, è sotto al pistone, cioè non, mamma, ragazzi. Biella, Torino, Piemonte, dai, non rimani senza corrente, non rimani senza corrente, che se vuol dire non rimani senza corrente?
1: Non lo so, chiedono se hai tipo generatore, qualcuno.
0: Ah, ma tu hai i pannelli, da che c'entra i pannelli? Non,
1: i pannelli vanno con la corrente?
0: Vanno con la corrente, cioè, ma non mi fate queste domande, che io sono ignorante, lui è proprio ignorante all'ennesimo potente, io sono ignorante su tante cose, insomma. Stai bene in salute, proprio?
1: No, c'ho l'aria accesa, forse. Mi ha preso proprio qui davanti al petto.
0: Ecco qua. E ci siamo,
1: porti,
0: dai.
1: Porti una sfiga tu.
0: No, io non porto sfiga.
1: Stiamo bene fino a
0: ma
1: due
0: scusa,
1: minuti fa.
0: Ma scusa, tu fumi da 20 anni, 30 anni?
1: No, purtroppo di più.
0: Di più. Quindi 30-40 anni, insomma, che fumi. Sei marcio. Sei marcio ormai.
1: Ma cambiamo argomento, dai.
0: Ma scusa, ma perché io devo cambiare argomento?
1: Ma no, di zie, dai, che mi dai, lo sai che.
0: Sai, ma tu allora, come vuoi morire?
1: Normalmente.
0: Normalmente. Cioè senza aria, senza respiro.
1: No, tipo un tabellone di ferro mentre passi con la macchina, ti cade sulla macchina.
0: Allora, amici, se lo vedete, lo incontrate, siccome non vuole soffrire, cose così. Quando lo vedete, insomma, fategli cascare qualcosa addosso. Aspetta che c'è uno che probabilmente vuole. Pronto?
3: Andrea. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io ho smesso di fumare, sono 2 mesi. Il problema di Ugo è che non ha le palle.
0: Bravo, bravo, bravo. Ma tu sei. Bravo, ma tu dove sei? Della Toscana? Di dove?
3: No, sono della Romagna.
0: Della Romagna? Cioè, sembrava l'accento un po' toscano. Ma dove della Romagna? Dove? Dove?
3: Rimini,
0: bella, che bello. Com'è la temperatura oggi? Com'è la
3: temperatura? Bene, 29 gradi.
0: Beh, buono, beh, poi c'avete il mare, insomma, uno si butta in mare. Ma tu 2 mesi che hai smesso?
3: Sì.
0: Quanto fumavi? Quanto fumavi?
3: Un pacchetto e mezzo al giorno.
0: Grande. E hai avuto le palle, bravo, bravo fratello. Hai fatto
3: lui invece ha le palline.
0: Lui non c'ha, c'ha le biglie quelle di vetro.
1: Ma
0: quelle.
1: Scusami, ma dimmi come ha smesso. Chiedimi come ha smesso.
0: Senti,
3: per fumare ci vogliono le palle.
0: Ci vogliono le palle. Se non ce l'ha, assolutamente. Senti, sono d'accordo con te. Senti, ma come hai fatto a smettere? Come hai deciso?
3: La forza di volontà. La voglia di smettere. Dopo 30 anni che fumavo.
0: Bravo, bravo, bravo. Ma te l'ha detto tua moglie? Di la verità.
3: No,
0: tu hai deciso tu.
3: Da solo.
0: Grande. Sì. Dai, ti faccio i complimenti. Bravo, bravo fratello, bravo.
3: Ottimo.
0: Ciao. Ciao grande.
1: Bravo.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao. In effetti ha ragione.
1: E questa è gente forte. No, ma l'ha fatto anche mio padre. Mio padre ha fumato per 40 anni. Una certa marca di sigarette fino a 40 anni. Si è alzato una mattina, ma dal giorno all'altro. Quella è proprio una forza incredibile che io non ho, purtroppo.
0: Incredibile. Adesso non stiamo parlando di.
1: No,
0: di
1: ha preso il pacchetto, però, l'ha cartocciato e l'ha buttato.
0: Devi essere un po', forte, insomma. Un po'. Non è che. Tu non sei, insomma. Tu
1: no,
0: sei,
1: ma io lo
0: sei
1: dico.
0: Una mezza sega, insomma.
1: No, vabbè.
0: Sì, è bella la verità.
1: Qualche altro aggettivo cattivo me lo vuoi dire? Ho detto no, non ho abbastanza.
0: Sei una mezza sega alternativa.
1: Com'è la mezza sega alternativa?
0: C'è il seghetto alternativo.
1: Certo.
0: C'è la sega normale, sega a mano, sega elettrica, sega circolare, la sega alternativa, la sega a nastro, cioè, è pieno di seghe, non c'è la sega a nastro. Certo, sega circolare, cioè, vabbè, questo non fa manco i lavori manuali.
1: No,
0: disastro.
1: No, li faccio.
0: Ma che quello è un altro lavoro, quello non c'entra niente. Perché cavolo, tu fai una vita sana, ogni anno vai in ospedale con qualcosa, invece Ugo è sempre lì. Allora io ti ricordo che io vado in ospedale perché mi spacco, perché faccio lavori, faccio cose, via dicendo. E lui ci andrà una volta sola. ma di passaggio, è un passaggio. Poi di dopo passaggio. Non esce più dall'ospedale. Esce sdraiato. Vabbè, andiamo avanti. No, magari gamba pure più di me. Che ne sapete?
1: No, la cosa che io ammiro di te invece che tu hai, quella appena hai qualcosa, tu vai subito, per esempio, in ospedale, no?
0: Ma che sei scemo?
1: Cioè,
0: allora.
1: Appena vedi, ma anche una fesseria.
0: L'hanno fatti apposta. Dire. Non è che.
1: No, ma dico, non cose gravi, gravi, anche una fesseria. Tu
0: ma è una fesseria, bisogna fare gli esami del sangue, bisogna controllarsi,
1: no,
0: ragazzi.
1: Non
0: ascoltate, che.
1: No, per dire, ti stavo facendo un complimento.
0: Ma non è un complimento, io sono una persona normale. No, io sono normale, sei tu che sei anomalo. Io non sono super. Assolutamente. Io sono una persona normale.
1: Io voglio il tuo sangue. Che è super, è quello dei supereroi.
0: Vabbè, andiamo avanti. Tu potresti fare un film, L'uomo circondato dalle sighe. C'è una roba.
1: Che film è?
0: L'uomo che parla alle sighe.
1: Che film?
0: Tu vai in tutte le ferramente, ti fermi nello scaffale delle seghe lì e cominci a parlare. E parli con loro. Parli con loro.
1: Ma chi?
0: Ah, ciao, sono Mezza. E lui dice: io sono seghetta alternativa. E comunicate. Sono. Andrea, l'onorevole Alemanno è uscito sabato dalla galera dopo averne combinati tutti i colori. Infatti, mi avete associato a lui, ma vi rendete conto? Siete veramente brutte persone. Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
1: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
0: Com'è?
1: 4:36 avevi.
0: Mi sono addormentato, penso, per le 4:36. Quindi avrò dormito un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
1: Sì, Lotito.
0: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiamava?
1: Kamikaze!
0: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella seconda guerra mondiale che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, dà un problema, dai. Tanto 7 mesi a seghe come uomo.
1: Lo sapevo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Sapevo. Allora, c'è Michel Lotito, Monseigneur Mangoso, è un francese. Divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica.
1: La pica.
0: Cos'è la pica?
1: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
0: È un apparato di già, sa niente. È un apparato digerente anomalo. Cioè
1: aspetta un attimo.
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Noi è arrivata alla folata di 20 capelli. Sto meno male che ho registrato. Poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
0: Vabbè, sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Se mi fai ridere.
1: Ah, poi... io? Ma tu devi poi te la faccio vedere la scena.
0: La scena, oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodato.
1: No, ma non dico niente, hai fatto a carina.
0: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì, no.
0: Vedi? Me li metto davanti, vedi?
1: Me li metto davanti.
0: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è... Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo, che siamo in pubblicità, dai, quasi... Quasi.
1: Quasi cosa?
0: No, quasi pronti.
4: Su Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Sembrerebbe una canzone, diciamo, schifezza, no? Invece è bella, cioè...
1: A me piace lui.
0: Come si chiama?
1: Saif.
0: Saif, che è di origine marocchina.
1: Sì, marocchino o tunisino, non mi ricordo.
0: Tunisino, vabbè, non sa niente, non... Oi, è arrivato.
1: È arrivato.
0: Come stai?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Adesso, nel guardarlo, effettivamente tu, come ha raccontato della folata di vento che c'è stata, si vede il dopo vento, si vede
0: il dopo. Sono spettinato. Ma tu ti sei visto?
2: No, allora tu sei. No, fratello. Allora, aspetta, i miei capelli sono fatti così. Sono al naturale.
0: Ma tu ti sei abituato?
2: No, tu ti sei abituato
0: a questi capelli. Ma uno che ti vede, dici, ma perché si mette la frangetta tipo la carra davanti?
2: No, ti spiego. Io stamattina mi sono fatto la doccia. Mi sono fatto la doccia, mi sono lavato.
0: Io ti ho fatto un'altra domanda. Uno che ti vede per la prima volta, dice, dentro di lui si fa la domanda. Se tu vedi una cosa strana, tu per la prima volta ti fai la domanda, no? Su questa cosa strana. Mm-hmm. Se ci abiti con la cosa strana, poi non ti fai più domande. Cioè, lui non si fa più domande sul è abituato a. Aspetta un attimo, cioè, è arrivato un tuo fan, sicuramente. Pronto?
3: Ehi, Andrea!
0: Qui, come sta?
3: Volevo sapere una cosa, ma Achille, prima di fare l'amore, ci fa la coda?
0: Sì. Grande! Non l'ha capita, non
1: questa
0: l'ha capita.
1: Bella, questa è bella.
2: Sono sempre stato ordinato,
0: Si mette il mollettone, penso. Senti, tu mi devi... Allora, tu, quando uno ti vede per la prima volta, no? Dice, ma perché c'hai i capelli da donna? Cioè, perché c'ha la frangetta? Sì, vabbè, c'hai la frangetta davanti come... Ti ho già detto un paio di volte, no? Metti la voce a destra, a sinistra. Non vuoi avere la frangetta come un cane schnauzer.
2: No,
0: sembri un cane schnauzer.
2: Ok.
0: Prendi la quaglia! E hai il coraggio di criticare i miei capelli, cioè, ti rendi conto?
2: No, aspetta un attimo. Allora, io non è che mi...
0: Io sono pettinato da uomo.
2: Se tu sei convinto, è la
0: normale. Sono pettinato da uomo normale.
2: Non è la pettinatura quella lì.
0: E che cos'è?
2: No, allora io mi sono lavato,
0: sì.
2: Ok. Mi sono pettinato i capelli all'indietro.
0: Sono pettinanti?
2: No, mi fa parlare. Sono lavato stamattina doccia per doccia calda.
0: Tre volte. Tre
3: docce, sì.
2: Per eliminare il calore.
0: Le colore.
2: Il calore.
0: Sì.
2: Che si è accumulato durante la notte.
0: Sì.
2: Così che sono più fresco.
0: Vado detto al bar quello, a prendere un caffè. No, lascio con i suoi racconti.
2: Metto l'olietto sui capelli.
0: Sei un tuo fan.
2: Ma però poi...
0: Pronto? Pronto.
3: Buongiorno. Ugo.
1: Oh.
3: Buongiorno. Achille.
0: Buongiorno. Era l'appello. Sembrava l'appello della maestra, capito? Del maestro. Andrea presente, Ugo presente, Achille e il maestro. Capito? Ti sbeffeggiavano anche da bambino, vero? Eri quello scemo, insomma, dai.
2: Ma in teoria
0: sbeffeggiato sia dai maestri che dai compagni.
1: Dai maestri.
2: No, in teoria ero...
0: Non aveva maestri lui.
2: No,
0: solo maestri zen. Dai, andiamo avanti. Ti sei fatto la doccia, ti sei pettinato indietro, se no facciamo notte. Poi
2: sono andato indietro, ok. Poi mi sono messo l'olio, ma l'olio me lo sono messo, ma poi ho fatto sì che
0: hai frizionato i capelli.
2: No, è andato frizionato, li ho messi, cioè gli ho fatto sì che il capello andasse al naturale, che si muovesse come lui vuole.
0: Come lui vuole.
2: Hai capito? È quello.
0: È come i cani. I cani, quando tu li bagni, poi scollano così e tu hai fatto la stessa cosa.
2: Bravo.
0: Ho capito. Però c'hai la frangetta tipo schnauzer, capito?
2: E si è messa lei così.
0: Tipo cocker. Non è che si è messa così, tu te li sei tagliati così. Cioè, io vado dal barbiere, non gli dico mi tagli i capelli così fino alle sopracciglia.
2: Ma no,
0: mi fai il caschettino.
2: Ma
0: me li pettino indietro e me li taglia. Cioè, i capelli corti io. Cioè, non è che uno deve portare per forza i capelli corti come me. No, li puoi portare anche un po' più lunghi. Ma così c'hai la frangetta, lo capisci?
2: Non è che tu, mi sono fatto fare
0: il
2: la
0: problema
2: frangetta.
0: Suo qual è? Lui c'ha l'orecchia sventola, no? C'ha l'orecchia sventola. Si vergogna a sventola. Allora, lui sì, solo che Willy Smith l'unico difetto che c'ha sono le orecchie, se lo vogliamo chiamare difetto. Tu sei un difetto unico, hai il naso da coso. Lui c'ha tutti i difetti degli attori americani, ma uno per ogni attore, però. Capito? C'ha il naso della strega di Biancaneve.
2: No, naso, come che tu McConaughey?
0: Come
2: che tu McConaughey?
0: Che tu McConaughey? È uno che andava sui pazzi.
3: È?
0: Poi è stato investito in autostrada, non è? Adesso, vabbè, andiamo avanti. Sei il naso di Matthew Farfoni. Le orecchie di Willie Smith. La capoccia di Willie il principe di Bel-Air.
1: È sempre lui.
0: Sempre. Poi c'ha i capelli della Fletcher. La barba di Demagis Blown.
3: Chi è?
0: No, per dire,
2: i capelli è? Sono come quelli di quello che ha fatto mercoledì da Leone. Patti Swizzer.
3: Ma può piangere,
0: se io mi giro all'improvviso e ti guardo, mi viene voglia di fare la presa dell'angelo, veramente. Non è... Mi viene voglia di buttarmi su di te, veramente. Metto un gonnellino bianco e lo faccio adesso. Non è... Lascia stare. Ma tu ti rendi conto che sei uno sfigato pazzesco?
2: No,
0: magro impallato. Vai in palestra tutti i giorni, sembra un chiodo.
2: No,
0: un
2: non
0: chiodo.
2: Sono
0: è
2: magro.
0: Un chiodo. Sai quando i chiodi li inficchi nel legno e non ce la fai perché lo picchi male, si storce e rimane fuori e rimane lì a vita. Poi con la ruggine poi si spezza, uguale, stessa cosa. Vabbè, non parliamo di tanto inutile, tanto tu ti difenderesti anche davanti a Gesù dici no, ma io non sono male, cioè, è Gesù.
3: Ho i capelli più belli dei tuoi.
0: Sì, va bene, comunque ragazzi, Ugo è vecchio, vabbè, questo lo sa anche lui, cioè, lui è nato vecchio, lui a 7 anni aveva già 5 anni di contributi, cioè non incredibile, è vecchio dentro, cioè non, perché esiste un tempo esterno e un tempo interno.
3: Eccolo,
0: lo sapevi?
3: Eccolo!
0: Che differenza c'è tra un tempo esterno e un tempo interno? Sentiamo.
2: Esterno.
0: Hai detto
2: esterno.
0: Vabbè,
2: esterno,
0: adesso che sbaglio anche a parlare.
2: Ci può stare a succedere.
0: Cioè tu non, allora, sul parlare, sul modo di parlare, sul modo di parlare, sui capelli, sulla faccia, il corpo, il fisico, tu non puoi parlare con me. All'età tu, già adesso se mi tolgo la maglia ti distruggo. Fai una figura di me. Ma all'età tua, se io mi toglievo la maglia, tu venivi flashato e andavi via a gattoni. Così, dalla vergogna.
2: Allora, un secondo.
0: Lascia stare,
2: che tu. Allora, dai, per la tua età,
0: che hai un Riviera, dai,
2: che sia un uomo che ci tiene e che comunque che porti molto bene i tuoi anni, indiscutibile.
0: Ma perché fisicamente tu ti vuoi paragonare con me? Fisicamente, cioè, se uno si toglie la maglia, la gente pensa che tu c'hai il fisico meglio del mio.
2: Oh, le gambe non ne hai,
0: no. Allora facciamo così. Dalla cinta in su, così la tagliamo. Cioè io mi tolgo la maglia, tu togli quella.
3: No, non partire dalla cinta, se no già perdi a priori.
2: Ma non ve dico.
0: Dall'ombelico in su. Cioè, tu vorresti paragonarti fisicamente?
2: Ma io non ho detto che mi paragono.
0: Tu devi parlare sì o no?
2: Sì.
0: Ah, vorresti la sfida?
2: Non è che voglio. Allora, ascoltami. Da qua a dire.
3: No, scusa, posso dire una cosa.
2: Ma tu sei.
3: Ti voglio difendere. No. Io ammiro
0: la sua costanza.
3: No, la perseveranza di dire che ci crede davvero. Ma io davvero. Sei veramente una. Bravo, continua a perseverare, a crederci soprattutto.
0: Bravo, vedi?
3: Ma questa è positività, bravo.
0: Bravo. Allora, complimenti.
2: Aspetta,
0: continua a pagare l'abbonamento.
2: Un attimo, allora, io sto dicendo.
0: Ma che vai in palestra, li spolveri?
2: No, allora, ascoltami, sto dicendo che.
3: Ma balestraci, ti
2: aspetta, comunque ti tieni bene tuo quarto. Sì. E vabbè, e non dico niente. Ti ho conosciuto benissimo ancora, ti ricordo, nel 2010-2011, ok? E comunque tu sei sempre tenuto bene, va bene, ma non mi ricordo che tu, quando ti toglievi la maglia, era Arnold Schwarzenegger, cioè nel senso che me lo ricordo. Poi magari quando avevi 25 anni, non lo so, ho visto le foto quando
0: che facevo il modello di Indimo, scusa.
3: Con i capelli lunghi,
0: sono passo sui giornali,
3: è uscito sul Venerdì della Repubblica.
0: Lascia stare, dai. Non lo so. Tu all'età mia avevi quel fisico lì? Lascia stare, dai, Leo.
4: allora
0: levati, dai, levati.
2: Ma è in palestra, io non lo...
4: ma no, ma, lo, ma era, è un trapezio enorme,
0: tu lascia stare, non vuoi no, non vedere, no. Tu sei nato così, purtroppo sei nato arco e muori arco. Cioè tu sei un arco, sei due archi incrociati nelle gambe e un arco sopra, sono tre archi e sei tre archi.
2: A Parigi c'è mica l'arco di trionfo,
4: no,
2: attenzione,
4: scusate, ragazzi,
2: attenzione.
4: Io mi sento non tirato in causa, mi ci metto anch'io mi sento tartaruga, al contrario, ma io...
0: questa battuta la faceva mio nonno
4: e volevo partecipare.
0: Bravo, hai fatto bene, mi piace la tua perseveranza, bravo, continua così che ce la fai. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. C'è uno che continua a scrivere, ho fatto un mezzo ruttino, ma dentro. Andrea, vuoi mirtilli? Certo che li vuole e voglio mirtilli, io adoro i mirtilli. Mi ha mandato la foto delle piante di mirtilli, non so se le raccoglie o fammi sapere se le raccogli, ma sono in due. Ma che tempo di mirtilli, Andrea. Lascia stare Ugo che è bravissimo, bellissimo e simpaticissimo.
4: Certo.
0: Luxuria.
4: Vabbè, grazie
0: Ugo. Vabbè, perché prendere in giro Luxuria che è una brava persona. Mi serve la traduzione, catavolo, vediamo un po' cos'è che devi tradurre. E cosa devi tradurre, non si capisce. La canzone è latina e offerta da Ortopedia Peroni Vigasio. Salutiamo.
4: Ma sono studi veri,
0: sono studi veri.
4: Ma scusate,
2: comunque prima stavi parlando della differenza d'età esterna e interna.
0: Non ho capito.
2: Prima stavi per andare sull'argomento della differenza dell'età esterna e interna.
0: Il tempo, il non tempo, l'età. Il tempo. Esiste un tempo interno e un tempo esterno. Che differenza c'è tra il tempo interno e il tempo esterno?
2: Vabbè, il tempo esterno
0: è scritto lì in alto.
2: No.
4: È lì.
0: Guardate là anche a casa in televisione. Sì, guardate in alto, sinistra. È scritto là.
2: Tempo, no,
0: non lo vedo. Tra le nuvole, sai quelli che vedono gli animali? Guarda un lombrico. Ma dove? Quella nuvola lì, guarda, sembra che è un lombrico. Sì, vabbè. Dimmi, lombrico.
2: No. Tempo esterno?
0: Sì.
2: Allora, può essere, cioè,
0: partiamo da quell'interno. O no, vuoi partire quello esterno? Beh, tempo esterno, vai.
2: Il tempo esterno è il tempo che passa normalmente, sono le ore, i minuti, i secondi, ok? Quelli che passano.
0: Non posso dirti se hai sbagliato o no, vai così, finiamo.
2: Cioè, se io lo vedo come l'età esterna, cioè il tempo esterno, quindi il tempo esterno, ti intendi il tempo. L'asse temporale, no? Il tempo che passa, il tempo esterno, non come agente atmosferico, ma come tempo che passa.
0: Tempo che passa.
2: Il tempo esterno.
0: Esterno.
2: Esterno, il tempo passa e quindi, come tu, sia l'essere umano, ma anche le cose materiali che possono subire l'andamento del tempo.
0: Due ore e mezza.
2: E
0: no,
2: quindi
0: della seconda mano, così non è...
2: E quindi magari quindi l'invecchiamento esterno, cioè esterno.
0: Andiamo avanti, la ruggine. Il tempo esterno è la ruggine, in buona sostanza.
2: La ruggine, possiamo così dire. La ruggine potrebbe essere per
0: il tempo esterno.
2: Il tempo esterno per le cose, per esempio, materiali.
0: Il ferro. Tempo interno.
2: Il tempo interno,
0: sì.
2: Il tempo interno. Parliamo per l'essere umano.
0: Per l'essere umano.
2: Vabbè, sì. Il tempo interno.
0: Interno.
2: E quindi il tempo esterno è...
0: L'hai già detto, il tempo interno.
2: Interno.
0: Ma perché gli ho fatto questa domanda?
2: Il tempo interno, quello che...
0: Ma perché così è l'esterno?
4: È interno.
2: Perché? Il tempo interno.
4: Scusa, il tempo interno è facile, è una domanda semplicissima da rispondere ad Andrea. Il tempo interno te lo prendi col termometro.
0: Ha ragione.
4: Scusa.
0: Come fai a prenderti il tempo interno?
2: Ah, è questa la soluzione?
0: No, non è questa la soluzione, però tanto tondi non ci arrivi, non è che...
2: No, io parlavo...
0: Te lo dico, sennò veramente facciamo notte.
2: Se è un discorso di età biologica è una cosa, di come tu ti mantieni, ok... Se invece è inerente a altre cose, a volte c'è il senso che quando tu, per esempio...
0: Possiamo andare avanti, ma veramente
4: dillo
0: facciamo
4: tu,
0: no.
4: Andrea, dillo
0: allora,
4: tu,
0: il tempo esterno è un tempo, detto tempo esterno, è l'orologio, i secondi che vanno.
2: Sì.
0: Il tempo esterno è l'orologio,
2: okay.
0: Quindi scorre, e sappiamo tutti che scorre a un certo tempo, no? 10 secondi sono 10 secondi per tutti, un'ora, due ore, tre ore, un giorno, un anno, 20 anni e via dicendo. Questo è il tempo esterno. Il tempo interno è quello che uno si sente.
2: Come ti intendi l'età biologica?
0: Lascia stare l'età biologica. Come ti senti tu il tempo interno? Cioè tu come ti quanti anni ti dai? Quello è. Io mi sembra il tuo tempo che tu trascorri durante la giornata. Se tu non guardi l'orologio, tu quel tempo là stai passando una giornata bellissima. Se ti chiedono quanto è oggi, quanto ti sei divertito oggi, non riesci a dargli un tempo, 2 ore, 3 ore, perché ti sei divertito. Non hai dato un tempo logico alla cosa. Il tempo interno è quello che uno si sente, cioè io per esempio mi sento 20 anni e anche se poi ne ho 25 come tempo esterno, capito? Per dire. Invece tu per esempio c'hai fuori quanti anni c'hai? 45?
2: 42
0: dentro ne hai 12, capito?
2: Ah, sì,
0: tempo interno, 12enne, non 13enne, insomma, capito? Ok,
2: è vero. È quello che pensavo, ok?
0: Sì, vabbè.
2: Cioè, no, cioè,
4: pensavo.
2: No, allora,
0: no, ma è giusto, stava ragionando. Non...
2: Sì, no, erano diversi pensieri. Comunque, va bene, dopo
0: sì.
2: Li hai riassunti, ok?
4: No, comunque, Andrea ha ancora nuovamente ragione. Perché...
0: No, ma non è che ha ragione io.
4: No,
0: questo
4: no.
0: Lo disse un grande.
4: Ma chi?
0: È un grande della psicologia. Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti, ragazzi. Non ne usciamo. Siamo tre ignoranti, continuiamo a fare gli ignoranti. Era un filosofo. Dimmi.
4: Dire una cosa?
0: Sì.
4: Allora, c'hai ragione, fammi finire il discorso. Perché voi vi siete dati l'età, pure io ho 50 anni anagrafici e 88 reali.
0: Sì,
4: quindi Achille, vieni da nonno a parlare quando hai dei problemi.
0: Un'altra battuta
4: terribile, brutta dell'altro.
0: Il mio tempo interno ed esterno sta per scadere. Oddio, che lento Achille. Questo è un altro poeta, questo è un poeta. Dategli ad Achille un ancora, sì, ma legata a 100 chili di cemento, e buttato la mare. Sto cercando il palato più grande per andare a schiantare. Ah, il platano.
4: Il spalato.
0: Palato. Sto cercando il platano più grande per andare a schiantarmi contro. Questo è quando parlavi tu, capito? Quando parli, il tempo passa inesorabilmente. Cioè non...
2: È un esempio del tempo interno e il tempo esterno. Che magari quando uno parla,
0: sì,
2: magari ti può affascinare.
0: Aspetta, fai finta che hai capito il concetto di questa, senza star lì a continuare, se no è farsi del male da solo in continuazione. Ma non è il tuo caso, insomma. Cadavolo, puoi commentare questa? Vediamo. No, non si può commentare, ragazzi. Non mi mandate cose che non si possono commentare. Oh, abbiamo anche due vergini qui. Dopo un certo tempo esterno, uno torna vergine. No? Tu sei vergine. C'è il film 40 anni vergine, l'hai visto? Bellissimo, una commedia meravigliosa.
4: Bello, sì.
0: 40 anni vergine. Tu potresti fare 9 anni vergine. Vabbè, comunque, ma voi, faccio una domanda: voi ci andreste a un funerale di un amico che non è mai venuto al tuo? Cioè, non si è presentato al tuo? Cioè,
4: non è possibile.
0: Cioè, ci andresti? Ci sta pensando?
4: Ci sta pensando.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Stava ragionando. Tu ci andresti al funerale di un tuo amico che non è venuto al tuo?
4: Dai.
0: E ci stavi ragionando?
2: Io ti stavo
0: da questa domanda si evince il tuo quoziente intellettivo. Cioè, prima gliene ho fatta una a Ugo, ci ha messo anche lui un po' a rispondere, ci stava ragionando. E anche il tuo, diciamo. Vabbè, allora, è chiaro che non sei molto intelligente, però non è, senza offesa, non
2: perché io guardo in là,
0: sì.
2: Stavo per dire.
0: Sì,
2: allora, dipende, sì. Se proprio è un amico,
0: sì.
2: Nonostante tutto va bene, perché, capito... Però, perché stavo facendo un ragionamento molto in là.
4: No, Achille, ti puoi rifare, puoi chiedere ad Andrea di che colore è il cavallo bianco di Napoleone, chiediglielo.
2: No, vabbè, questo qua è triste, questo qua lo so anche io.
4: No, è triste,
0: andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti, veramente. Sembrate veramente quello che siete, insomma.
2: Era Garibaldi, scusa. No.
0: Lascia stare.
4: Era Napoleone.
0: Napoleone, no? Non c'entra niente Garibaldi.
4: Garibaldi
0: era rosso il cavallo.
4: Ma non era rosso.
0: Vabbè, io non andrei al funerale di un mio amico che non è venuto al mio. Chiaramente, io penso, non sono andato neanche al matrimonio di mia moglie, non mi sono presentato. Allora, Michel Lotito, ci hanno rimandato la notizia, bisogna commentarla, sennò veramente. Monsignor Bonsenfant divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili, grazie a una rarissima condizione detta la pica. Sai che cos'è? No, la pica, con la P, la pica. La pica.
2: L'ho già sentita la pica,
0: Non l'hai mai vista, però.
2: No, è mica da Sud America.
0: L'hai vista?
2: È mica del Sud America, America Latina, la pica.
0: Lascia stare.
2: C'è la pica, la pecagna, qualcosa del genere.
0: La picagna non c'entra niente. No, la pica niente. È un apparato digerente anomalo con pareti intestinali più spesse e succhi gastrici molto acidi. Vabbè ragazzi, no, ho letto,
4: certo.
0: Nel 59, dal 59 al 2007, quest'uomo inghiottì di tutto. La lista certificata di oggetti è impressionante: 8 biciclette si è mangiato, 15 carrelli della spesa, che tu vai a fare la spesa e non li trovi, dice ma dove sono? Se l'hai mangiati, l'ha smontati pezzo pezzo e poi se l'hai mangiato. 7 televisori, vabbè, gli piacevano, insomma, con i telecomandi chiaramente, 6 lampadari, 2 letti, un paio di sci, una bara vuota chiaramente, e 400 metri di catena in acciaio. E vabbè, non adesso fa lo svuota cantine, chiaramente non penso sia morto, non pensa, quando la mamma gli diceva dai vieni a fare merenda che ho preso una fiesta, lui si mangiava la macchina quella sotto casa, non la battuta di Moscatello, Luigi Moscatello. Ciao Luigi. Allora c'è la pubblicità prima che il coso lì, l'uomo invisibile, sei tu l'uomo invisibile, tu sei l'uomo invisibile per le donne, cioè non è bruttissima questa, è cattiva,
4: lo so, però la prendo volentieri,
0: ma anche lui è l'uomo invisibile per le donne, lui piace tantissimo alle ragazzine piccole, cioè 5-6 anni, e ai cani, e basta. Vabbè, pettinato come un cane, non pubblicità, qua siamo
5: su Studio Più.
6: Spot. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri,
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: qualcuno sta guardando i mondiali? Ti rendi conto? Il Canada, io il Canada lo conoscevo solo per le tende e basta, cioè, beh, le tende canadesi, basta, no. Tu qualcosa conoscevi il Canada?
1: No, io pensavo che facesse riferimento, scusami, non a, adesso mi è venuto in mente la tenda da campeggio, pensavo la tenda alla casa, dicevo, la tenda canadese alla casa,
0: okay.
1: No, la tenda da campeggio.
0: Sì.
1: No, io il Canada l'ho scoperto tramite un programma televisivo sulle case e case da sogno, qualcosa del genere.
2: Fratelli in affari, sì.
1: Fratelli in affari,
0: posso
1: sì.
0: Posso lasciare la canzone che è meglio?
2: Sì.
0: Okay. Mamma ragazzi. Barbara Salandri lui.

0: ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere. Sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, glieli ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina. Lui sul balcone ha esposto lo striscione "Viva la viva la picca, viva la picca", e l'hanno arrestato.
1: Ma perché?
0: Però c'ha i superpoteri,
1: certo.
0: Esce sicuramente da una... Allora, il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo. È vero, sono le boccette del succo d'acero, ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada. E agli ottavi, ti rendi conto? E noi invece qua siamo gli italiani, sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana. Hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2-7 anni, quando faranno, ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora, Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti. Siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica. È vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, non, vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo "pica che che caldo", perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, per Charme non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
2: Sì, praticamente la...
0: per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, gli dai la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
1: Ormai sì, Andrea, sì.
0: Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Eccolo qua il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8.
1: Ma che numero è?
0: 3 4.
1: Ma che numero è?
0: 8 e 32 finale, vai.
1: Ma quanti numeri sono?
0: Ma tanti, non so. Pronto, è la Neos, buongiorno.
1: È la Neos.
0: Sembra la Marina, sono Bruno Vespa, sono della gucciola. Sono biscotto.
1: Non mi ci far pensare che me lo vedo.
0: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora Sara?
3: Sì?
0: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16.
3: Sì?
0: Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
3: No.
0: Ci sono arrivate?
3: No, non ho letto niente.
0: Ah, ok, no, niente, c'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre il bagaglio. Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
3: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
0: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos, eh?
3: Guarda, riesci a mandarmi una mail? Rispondo la mail.
0: Ah, ok, va bene, le mando.
3: Grazie.
0: La mail.
3: Grazie.
0: Prego.
3: Sì.
0: Sì, ma non so la sua mail, però.
3: Eh?
0: Le mando una mail?
3: Sì?
0: Sì, ok.
3: Grazie.
0: Prego, prego, arrivederci.
1: Ma che scherzo è, scusa. Scusate.
0: Adesso no, adesso la facciamo bella, facciamo bella. Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con ci dobbiamo gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo "Non dire cazzate, dai, è barato". Dai, ma pensi molto di più, dai, non,
1: dai!
0: Dai, sì, sì, sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che questa non c'è cascata, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. E tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? In che senso? Ah, l'ha lasciato. L'ha lasciato. Non diamo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dici purtroppo non ti amo più. Finito, secco, non... Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dice vabbè, ormai che glielo dico a fare. Cioè, non... ormai ci abbiamo 70 anni. Cioè non, che dove vado in giro 70 anni? Non, e ci rimane insieme. E se lei ti chiede, ma tu mi hai sempre amato? Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi. Ciao Andrea, ma Ugo la mattina a che ora comincia? Stamattina alle 5:40 stava già al mortario.
1: No, ho già iniziato prima, sì, perché
0: che è il mortario?
1: No, non ho idea.
0: Mortaio.
2: Il mortario è nel senso che magari aveva iniziato con i suoi interventi.
0: Ah, che a tavolo venerdì hai fatto uno scherzo a mio papà. Vuoi sapere come è andata a finire per me? No, fammelo sapere. Mandami il vocale di quello che ti ha mandato tuo padre, che lo vogliamo sentire, lo vogliamo. Mamma, ragazzi. Ma visto che lavori con due... come voi, prendi dei soldi? No, purtroppo no, ragazzi. Non, infatti, ho chiesto dei soldi non, in più, però non me l'hanno mandati. Non...
1: E chiedo scusa, signori, il tempo esterno ci comunica che è arrivato il momento di andare in pubblicità.
0: Ah, ok, aspetta, però io volevo, Barbara, se permetti, certo. Volevo chiamare lui perché non ha sentito il messaggio, forse 346, vediamo se mi risponde. 0 ok, vai, vediamo se mi risponde lui. Dice, questa mi ha sgamato. Infame. Qual è il canale per vedervi in TV? Canal Grande.
1: Ma che canale è? Scusa.
4: Vodafone. Servizio
0: no, aspetta, vabbè, dopo gli mandiamo un messaggio, vai.
1: Andrea, pubblicità, eh?
0: Sì, ho capito, non c'è bisogno che continui. Andrea the Giant, dai.
1: Ma chi?
0: Sì, Andrea the Giant.
1: Ma sì, certo.
0: È uguale.
5: Andrea,
6: a tavolo.
5: Show.
6: Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
8: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Che meraviglia, ragazzi. Quando arrivano le donne è un'altra cosa. Cioè, non è...
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Oh, quando arrivano le donne in studio è un'altra cosa. Agli anelli.
1: No,
2: sto guardando gli anelli.
0: No, agli anelli, andiamo avanti. Dimmi cosa vuoi dire.
1: No, beh, però guardavo determinati particolari.
0: Sì, una lastra gli ha fatto.
1: No,
0: mandagli gli esami a casa adesso.
1: Che sia una bella donna.
0: Tra l'altro ho sentito un ragazzo, mi ha mandato la mail, adesso mandiamo una mail.

0: La Neos, però io come andrai a tavolo la mail non va bene.
1: Lo so.
0: Dobbiamo conoscere uno della Neos. Allora, amici della Neos, mandatemi un contatto in modo che gli mandiamo la mail con la vostra mail. Gli facciamo uno scherzo.
1: Certo.
0: Dai, così impara a fare la sgamona. Così impara. Dimmi, stavi dicendo?
2: No, stavo dicendo,
0: quando c'è una donna in studio, c'è un'aria diversa, un'atmosfera diversa, c'è un odore diverso, no?
1: C'è un odore diverso.
0: Eh beh, sì, si profumano le donne, vero. Non come voi. Che... Cioè, lui sì. In profumo, vabbè, che lui è anche una donna, quindi però ho notato una cosa: che ti sei isolato, ti sei messo nell'angolo proprio. Sei timido?
2: No, perché quando c'è un dei sponsor, sempre visto che si siede giustamente, gli do lo spazio, capito? E così io mi appoggio su un comodo.
0: Però potevi chiedergli il contatto, è single Monica, quindi potevi chiedergli il contatto, come stai, ci possiamo vedere.
2: Ma no, perché
0: sai già che prendi un dubbio, che perfetto,
2: no, dipende,
0: mi piace perdere
2: se
0: facile.
2: Fossi in villaggio è diversa la situa, ma sì, sei lì, balli,
0: è troppo facile,
2: è la situa,
0: è come Rocco Siffredi che durante una scena di un film è facile vincere facile. Sei Rocco, ciak, si gira, voglio dire, è normale, ma se sei fuori, voglio dire, anche Rocco fa le sue fatiche.

0: ragazzi. Ma la cosa più bella è lui che si rimette a posto la sedia, il microfono, è bellissimo, come se dovesse fare un monologo di 7-8 ore, capito? Cioè, Hugh Jackman si mette a posto, di un millimetro l'ha spostato, di un millimetro, come se fosse importante, fondamentale quel millimetro.
1: No, è
0: per dire cosa poi, per dire cosa? Franfaglie, cioè fusfagne. Mamma. Non sapevo Monica fosse single, non lo so, l'ho buttata così, magari non è single, ah, però... Però la donna quando si veste così è single, si capisce, insomma. No? Dal dressage.
2: Dressage? Dici un capo!
0: Luis Lacriniere. Che ignoranti che siete. Vabbè, perché non hai conosciuto nostra sorella. Andiamo avanti. Cadavolo! Ma come fai a trasmettere con quell'ignorante? Chi dei due? Chi dei due?
1: E dopo ti devo chiedere se potevo fare un saluto. Potevo salutare Gabriele.
0: Sì.
1: Perché ieri sono stato da Gabriele. Sono stato in un bar a Cerese ieri mattina.
0: Ma se non dici chi è sto Gabriele, cioè...
1: Gabriele del Doc Bar.
0: Doc Bar.
1: Che tra l'altro è anche un fedele ascoltatore che ci è venuto anche a vedere... Ti è venuto a vedere... a Moglia?
0: Non lo so.
1: Alla fine...
2: No, allora... Lo di...
0: Io sai perché capisco che tu non ci provi con le donne? Perché secondo me sotto pressione tu parli così, no?
1: No.
0: E quindi immagina che tu fai dalla donna e gli dici: come ti chiami?
2: No, aspetta!
0: Che hai?
2: La faccia!
0: Ma no!
2: Ma sì, ma
0: eh sì, tu quando parli parli così.
2: Ma cosa stai dicendo? Come ti chiami?
0: Sono single. Ma dai, è per quello che tu rinunci, perché non sai come manifestare, diciamo, la tua spintona.
1: No, no, rinuncio per un motivo, perché dico: ma se la sa perdere, basta. Cioè, nel senso. Ma perché di sì, perché è giusto, cioè nel senso io sto facendo un cammino in questo sentiero e già tanto su questo sentiero, se c'è posto per uno in due lascia stare, no, lascia stare, poi quando poi il sentiero si
0: cosa sta dicendo?
2: Ma non lo so, Adante, ma va a cucca da va.
0: Ma che stai dicendo?
1: No, stavo parlando, facendo un riferimento alla donna, all'approccio, no?
0: Sì,
1: no? E dove io ti ho detto no, allora
0: senti, lo sanno tutti.
1: Che cosa?
0: Lo sanno tutti, cioè ormai è palese. Hai paura delle donne e
1: no.
0: Del no. Sì, non ti preoccupare, non stare lì a pensare ad altre cose. Ormai tutti gli ascoltatori sanno che sei una mezza sega. Hai paura del no e il no ti blocca, perché non è normale non provarci con una donna. No, se ti piace, perché non provarci? Se non ci provi è perché hai paura del no. Ma fa niente, rimani così.
1: Ma cioè, non è la paura del no.
0: Sì, perché, sì. Oh, lo sanno tutti. Andiamo avanti. Vabbè. Stavi dicendo, lo sanno, tranquillo.
2: Giovanni. Dai.
0: Stavi salutando Giovanni.
1: Gabriele,
0: va là, Giovanni.
2: Battista.
0: Dimmi.
2: Battista.
1: Gabriele che ha un bar a Cerese.
0: L'hai già detto, sì. Come si chiama il bar?
1: Si chiama Doc Bar.
0: A Cerese.
1: Dove ieri
0: Cerese è in provincia di...
1: Di Mantova.
0: Di Mantova, dillo, se no non...
1: Di Mantova, dove lui tra l'altro è anche un esperto del caffè.
0: Ah.
1: È il mastro, è mastro, è assaggiatore.
0: Mastro Lindo.
1: No, è il mastro...
0: Mastro caffeina.
1: No, mi ha spiegato una cosa.
0: Sì, che sei un cretino, te l'ha detto...
1: No, lui ha fatto praticamente un corso, ha un attestato, ha un certificato.
0: A te ci vorrebbe.
1: Di cosa?
0: Una testata, sì, sul naso.
1: No, ha un...
0: Senti, io devo salutare questa persona. Come si chiama? Gabriele?
1: Gabriele.
0: Del Doc Bar
1: del
0: di
1: Doc Bar.
0: Cerese. Provincia di Mantua. Ciao, Gabriele. Poi? Basta?
1: Sì.
0: Basta.
1: Poi vedo, poi lui c'ha la compagna, non mi ricordo come si chiama la compagna, ogni tanto me la passata.
0: Guardi una donna tu, cioè non, hai fatto bene.
1: Ma no, che lui lavora lì da solo, e il suo lavora lì da solo.
0: Tu devi fare il Cammino di Santiago. Tu dovresti fare il Cammino di Santiago, ma bendato però, bendato. Così soffri meno. Mamma. Catavolo, fai questo scherzo ad Armando che lavora in una ditta, non so... di cosa in realtà, ma sta cercando un lavoro diverso. Lui vorrebbe lavorare poco e prendere tanti soldi. È uno scienziato. Ma non sa neanche dove lavora questo, cioè non è, come faccio a fare lo scherzo di uno che non sa manco dove lavora lui, cioè l'amico, capito? Tu mi capisci quando parlo?
1: No, ho capito. Vabbè, potresti, vabbè, ma a te non ti interessa sapere lui che cosa fa. Tu potresti essere, far parte di, di un'agenzia, di un'agenzia che quelle lì che trovano lavoro.
2: Interinali.
0: Non sapevo.
1: Sì, dai, sono fatto così. No? Sì,
0: fai, fai bene a non parlare con le donne, cioè non.
1: Ma va.
0: Fai benissimo. Non,
1: ma va. Guarda che
2: faccia! La faccia!
0: Guarda che...
1: Ma la sapevo!
0: È il naso da strega!
1: Ma no, ma guarda, se, par... se avanzo, se avanzo. È meglio che io non avanzo.
0: Se
1: che...
0: avanzi.
1: Se avanzo, poi sì, le donne.
0: Allora, allora, tu non avanzi niente. Ma, cioè, anzi, manca. Ma che avanzi. Dai, andiamo avanti, dai.
1: Mi ricordo alcune frasi che mi dissero a lungo di una settimana alla vacanza.
2: Il bello che avanza, sì, sì.
0: A lungo di una settimana alla vacanza.
1: Sì, sì.
0: Sì. Ma, mamma, vai. Posso per favore rimanere qua ancora una settimana? allora, Gianni, devi tornare a casa. Perché... Dai, andiamo avanti.
1: No,
0: andiamo
1: così, dai.
0: E poi togli quel, quel due pezzi, per favore, Gianni.
2: Aspetta!
0: Allora,
2: Gianni,
0: allora, Johnny Stecchino,
1: allora, vabbè, Johnny Stecchino, vabbè, coso, Benigni, Benigni,
0: sì,
1: grande attore, grande,
0: che
1: insomma,
0: era una battuta per dire Johnny Stecchino. Dai, andiamo avanti.
2: Poteva finire lì, basta.
0: Infatti, no, deve tirare fuori Johnny Stecchino.
1: Ma che ogni tanto io le imitavo Johnny Stecchino.
0: Ah, fammi sentire, dai, chiudiamo con questo pezzo incredibile di imitazione, vai.
1: E banane.
2: È Benigni con la Parezzi.
1: Quanto costano le banane? C'è
2: la Parezzi!
1: Le banane.
0: Aspetta, aspetta, fallo, fallo finire.
2: Ma chi è? Ma scusa.
1: La banana era buona. Quanto costa? Ma quanto costano le banane a Palermo, eh?
2: Che movimento fa? Quanto, che
1: quanto costano le banane a Palermo?
2: È la cosa più triste, allora, che ho mai visto. È una tristezza.
0: No, no, però è, è lui è l'imitatore di chi imita Benigni, però gli hanno sparato in faccia, quindi c'ha i pallettoni ancora in bocca, quindi, i pallini, quindi parla così, però insomma non è... Si finge carabiniere per truffare un pensionato, che però è un carabiniere, vero, e lo smaschera. Vabbè. Capito? Questa è bellissima, ragazzi. Ha puntato la persona sbagliata, cioè...
2: Mamma mia,
0: è bellissima. La battuta di Parmiani.
2: Chi è?
0: È Stefano Parmiani.
2: Ma chi è?
0: Si finge carabiniere, per truffare un anziano, solo che l'anziano era un carabiniere in pensione, capito? E l'ha smascherato. Appuntato la persona sbagliata.
2: Appuntato.
0: Appuntato. Caramba, che sorpresa.
2: Mamma
0: mia. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Di Nicolò. Ciao Nicolò. Vadada, vadada.
2: Chi è?
0: Vadada, vadada. Cioè non,
3: Su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: La canzone è molto bella, ragazzi, però dopo un po' come si dice? È bella, la canzone è bella. Allora ci scrivono Andrea. Allora, scherzi da fare sono improbabili, veramente. A noi piacciono queste sfide, però, ragazzi, dai. Fai uno scherzo a mia sorella, Barbara. Lei fa parte del protocollo di. Del prologo. Della pro. Ah, della prologo! Scusate se non so leggere. Lei fa parte della prologo di Tavullia. Tavullia, siamo lì. E fanno eventi. Digli che hai visto il suo numero sulla locandina di Tavullia. È festa. Tavullia è festa. E se possono fare un evento importante per una persona privata, tipo addio al celibato. Siccome nella prologo ci sono belle donne, andrebbe bene anche uno strip. Ma in che senso?
1: No, vabbè, non ho capito.
0: Cioè, praticamente io devo chiamare lei che lavora per la prologo di Tavullia e dire di creare un evento.
1: Un evento.
0: C'ho uno stripper a livello nazionale, mondiale. C'è lui, c'è. C'ho lo stripper.
2: Lei. Me l'ho fatto una volta.
0: Sì. Poi tutte le donne hanno tirato fuori dalla borsetta la lente di ingrandimento. Chiede luci del telefono, tipo la lente, dici: ma scusate, ma ci hanno fregato. Ci sono fatte ridare i soldi indietro.
1: Ci hanno fregato.
0: Dai, lascia stare.
2: No, non l'ho fatto integrale.
0: Ma ci mancherebbe,
1: certo.
2: Tra l'altro c'è stato un momento
0: altro che lancetta
2: che non capivo perché chiedevo indicazioni.
0: C'è uno che ha scritto: Catavolo, io capisco tutte le battute che fai, ma a volte fai delle battute che non gli dai importanza, e le capisco. C'è gente che non riesce a percepire le tue battute.
1: Bravo, vedi? È quello che dico pure
0: ho
1: io.
0: Ho capito, però non è che se non le percepisce fagli ascoltare altri programmi più facili. Questo è un programma difficile. Sono programmi più facili, fanno battute banali, semplici. Questo è un programma condotto. Aspetta, se c'è un fan tuo. Pronto?
3: Ciao Andrea, sono Alfredo Garisto.
0: Chi è? Che ha detto?
1: Hai l'imitazione.
0: Ah, l'imitazione di Alfredo Garisto. Fantastico. Allora, voi lo sapevate che il nome completo di Pablo Picasso è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Neomassao Maria de Lora Mendos Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Lio Luris Picasso? Cioè, lo sapevate? Che se durante il nome, mentre leggi il nome, inserisci la parola ballando, esce fuori bailando, meglio ancora, esce fuori il tormento dell'estate. Cioè, e il nome com'è? Pablo Picasso bailando, Diego Francisco bailando, esce fuori un pezzo meraviglioso. Comunque si chiama come lo spigo del mio comodino, uguale. Andiamo avanti, le battute sono di Fabio e Danny che salutiamo.
1: Ma chi sono?
0: Fabio Mascagni
1: e
0: Danny Irreperibile. Allora,
1: è?
0: Pronto?
4: Pronto?
2: E ciao fratello, buongiorno.
4: Devi ricordare che devi morire, eh?
2: Sì, mi ricordo.
0: Te lo sei segnato?
2: Me lo ricordo.
4: Sì, segnato.
0: Che ha detto?
2: A Ferragosto.
0: No, a Ferragosto muori.
2: A Ferragosto. Perché a Ferragosto?
0: Non lo so, è scritto.
1: È scritto dove? Scusate.
0: Un abbraccio!
4: Ciao
0: Lucifero, ciao.
1: Ci manca qualche giovedì a
0: perché a noi no. Noi ci manco mercoledì proprio. Vabbè, stavi dicendo, scusa, no. Allora, chiamiamo questa ragazza,
2: sì?
0: e gli diciamo che siamo del. C'è un altro scherzo da fare che è ancora più assurdo. Cioè, vabbè, ma noi cosa gli facciamo a questa.
1: Vogliamo fare. Della prologo, lo strip, Andrea.
0: Ma sai, ma come fa uno. Perché non potrà mai cascarci.
1: Vabbè, proviamo.
0: Ma che gli diciamo?
1: Faglio fa a lui.
0: Ah, quelli difficili facciamo fare a lui.
1: Quelli lui, dai, fallo tu, Achille.
0: No, lascia stare.
1: Proponiti come strip.
0: È già messo male, dai. Non.
2: No, devono creare uno strip. Devono creare uno strip, cioè loro devono creare uno strip.
0: Chi, le ragazze della prologo?
2: Certo, sì.
0: Ah, vabbè, ancora peggio. Cioè, non è.
2: Beh, sì, è così lo scherzo. Cioè, nel senso.
0: Cioè, ma non durerà neanche 20 secondi lo scherzo. Vabbè, facciamolo, giusto per sentire la voce di una donna. Dai.
1: Ma te forse ti conoscono anche perché siamo stati tante volte lì a Tavulli, Andrea.
0: Infatti.
1: Anche quindi, la prologo ci conosce bene.
0: Quindi. E lo diciamo proprio, guarda, che è uno scherzo che ti stiamo facendo. 7-4, dai, via. Almeno sentiamo la voce femminile, insomma, dai. È anche una bella donna, Barbara, ragazza.
5: Pronto?
0: e cercavo la signora Barbara della Proloco di Tavullia.
5: Sì, chi parla?
0: E sono Andrea.
5: Sì?
0: Sì, mi ha dato il tuo numero una tua collega di sempre della Proloco, mi ha detto che tu ti occupi insomma degli eventi per la Proloco di Tavullia. Ho sbagliato numero?
5: No. Dipende di che cosa ha bisogno.
0: Devo organizzare una festa, quindi un addio al celibato un po' importante di un personaggio un po' famoso, quindi volevo capire se era possibile insomma far coincidere le cose.
5: Ma noi non organizziamo questo tipo di eventi, però.
0: Ah, addio al celibato no. Beh, però è un personaggio molto famoso, insomma, non posso spoilerare, però.
5: Questo è uno scherzo. Questo è uno scherzo da parte di chi?
1: Non sapevo io.
0: È da parte di Valentino Rossi.
5: Certo, come no, certo. Allora, vediamo un po'. Non è Radio Studio Più, forse?
6: Ma guarda che ci sei quasi vicino, ci stai.
5: Ma
6: dai. Guarda un po'.
0: Ma ci conosciamo, Barbara? No, non ci conosciamo, no.
1: Come no, no.
5: Certo che ci conosciamo.
0: Ah, pure! Siamo rovinati. Siamo rovinati. Mamma mia. Come stai? Tutto bene, Barbara?
5: Tutto bene, tutto grazie, perché tu sei stato un nostro evento.
0: Eccolo, vedi. Porca miseria.
5: Non mi posso dimenticare di te, assolutamente.
1: Quello della Filo d'Oro, diglielo, Andrea.
0: Ah, la Filo d'Oro, Filo d'Oro, Filo d'Oro.
5: La lega del Filo d'Oro, mamma. Giusto.
0: Che bello, che bello. Senti, dai, spero di vederti presto, amore.
5: Che emozione, però.
0: Ma non dire così, che poi dopo uno ci crede, lascia stare.
5: Mi fai emozionare.
0: Grazie, amore, grazie. Ti mando un bacio anche a te. Ciao Barbara, ciao.
1: Terretta,
0: yeah.
1: Andrea, che
0: te conosceva, vabbè, mi posso ricordare, dai, mi ci usciamo veramente. Osvaldo, tutto a posto?
1: Ma chi è?
2: Il tuo posto? Okay.
1: Chi è?
0: Lui, Osvaldo.
2: No, avevi detto che volevi fare forse
0: io direi di far così, allora, come nei mondiali, ogni 20 minuti fermano la partita, perché è noiosa, e fanno il calling break lì, come
1: che
0: si chiama?
1: Cos'è?
0: Il break rinfrescaggio.
1: Il
0: colli
1: in break.
0: Non so.
1: Che cos'è?
0: Si fermano per bere.
2: Allora, bere in inglese è drink,
0: sì.
2: Oppure se è una cosa fresca, fresh break.
0: Un fresh break. Allora, facciamo anche noi il fresh break. Perché altrimenti. No, c'è un altro scherzo da fare, che anche questo non verrà mai. Se la sera esci, conosci una. Questo non c'entra niente, cattavolo. Tutte le donne della Romagna ti conoscono.
1: Tutte le donne della Romagna.
0: Lascia stare, esagerate. Un scherzo, la mia compagna si chiama Aurora, lei ha un bar, ditegli che siete del comune di Villa Carcina e che il bar va chiuso perché no, vabbè, adesso non
1: ce l'ha mandato pure l'altra volta, non si può fare questo.
0: Questo non si può fare.
1: No, avevi detto no che non era da fare.
0: Ah, questo
1: ce l'ha già mandato.
0: No, questo è un altro.
1: A Villa Carcina.
0: Si chiama Calling Break, il calling break, capito?
2: Le due O si legge U. Cooling break.
0: Non volevo offenderti. Si chiama una pausa rinfrescante. Bestie, ce l'ha scritto.
1: Bestie.
0: Bestie riferita a noi e ai calciatori. Non lo so. Achille, riesci a imitare te stesso senza la banana in bocca? Mamma, andiamo avanti. Allora, c'è questo scherzo da fare. Vabbè, facciamo così, siccome oggi è già tardi, rimandateli domani gli scherzi che forse li faremo, dai. Dipende dall'umidità, dal tasso alcolico anche di Achille, insomma, non tante cose. Va bene, Pablo, salutiamo.
2: Va bene.
0: Anche lui c'ha il nome più lungo di Pablo Picasso.
1: Sì.
0: C'ha un nome lunghissimo lui. Vabbè, questa me la dico domani perché non lo vedo pronto. Va bene, allora cooling break, facciamo un cooling break anche noi, io faccio il break, lui fa il cooling e niente, ci sentiamo domani dalle 6 alle 9, grazie per averci sopportato, grazie alla suocera Ugo Palmisano,
1: ciao, a domani,
0: e alla zitella Achille Ferrari e all'ignorante Andrea Catavolo, ciao a tutti, a domani, ciao
2: belli.
7: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
8: Spot.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Daniele Ovalli. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV, che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost, che arriva in questi minuti all'aeroporto. Prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
3: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro: questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
2: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi, ad aprire le marcature di Lionel Messi. Passaggio del turno anche per la Colombia, che batte il Ghana 1-0, e accede agli ottavi anche l'Egitto, che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
4: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così, e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia. Il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
2: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Ciao Massa, buongiorno, sono Alessio da Iesi e voi vi ascoltate Sal da Vinci.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew. Your dance station.
3: Spot.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ovalli. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
2: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
1: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi ad aprire le marcature di Lionel Messi. Passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo...
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Thompson Twins, Doctor Doctor, augurandovi a voi una buona giornata. Ciao ciao.

Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti ascoltare stamattina il bel brano Sonic Sky? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: non solo clima.
1: Non solo clima, Lonato del Garda, abbiamo al telefono il numero uno, lui si chiama Vincenzo Vaccaro, era piccolino quando ha iniziato, nel senso che era piccolo come azienda, adesso è diventata una grande realtà, mi fa veramente piacere perché ti ho visto crescere e sei un grande, ti faccio i complimenti Vincenzo.
2: Eccomi Valterone, ma buongiorno, buongiornissimo, intanto grazie, sempre sempre carinissimo.
1: No vabbè, io dico la verità, quello che ho visto è quello che ho detto, in poche parole tu sei cresciuto tanto, hai iniziato con i climatizzatori e le stufe, adesso fotovoltaico, la service che fa un po' di tutto, insomma ti sei allargato, ma soprattutto quello che ti fa grande è il fatto della professionalità, perché lavori bene, la gente parla bene di te.
2: Ah, su quello posso dire che ci abbiamo sempre tenuto molto e sarà sempre il primo obiettivo dell'azienda, la migliore pubblicità, come dico ai miei collaboratori in ufficio, ma chiaramente anche voglio dire in magazzino, negli altri ambiti, con i tecnici, la miglior pubblicità è il tuo servizio, il tuo prodotto.
1: Esatto,
2: quindi partiamo da questo presupposto, possiamo fare le radio, possiamo fare la cartellonistica stradale, i volantini, le fiere, gli eventi, ma fondamentalmente che porta avanti poi l'indotto è il tuo servizio. Quindi
1: negli
2: anni abbiamo esattamente. Ricordiamo ai nuovi ascoltatori del morning, perdonami, ti ho rubato forse la parola.
1: No, io difatti volevo dire di che cosa parliamo oggi più.
2: Io direi ai nuovi ascoltatori del Morning Fever, perché poi se ci dimentichiamo spesso che poi la gente fa zapping e cambia le radio, magari ne ascoltava un'altra, adesso da qualche settimana ascolta la nostra. E magari è curioso di sapere appunto qual è l'azienda e dove si trova. Ecco, non solo clima, è a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Quindi, come diceva Valterone, ampiamente spoilerato, trattiamo climatizzazione, riscaldamento, impianti tecnologici, fotovoltaici, pompe di calore, va bene, stufe, caminetti, il mondo delle biomasse. E in questo momento tira molto Walter il condizionamento, no?
1: Sì.
2: Siamo, come diciamo noi, entrati ufficialmente nelle 10 settimane da bollino rosso, di alta stagione piena, dove serve installare anche 20 impianti al giorno, e gli diamo tutto il gas che c'è nella manopola.
1: Mi piace. Però ti posso fare una domanda adesso, siccome il caro energia è sempre lì sull'uscio, no? È sempre pronto ad entrare in casa. C'è anche un modo per risparmiare, soprattutto le aziende, che devono rinfrescare un capannone. Per risparmiare qualcosa, cosa si può fare?
2: Sempre molto intelligente quando incalzi. Allora sì, questo è il tema del 2026, dove praticamente siamo alle prese con un'altra crisi energetica, l'ennesima direi, dove praticamente l'imprenditoria, i laboratori, la produttività, ma anche le officine, le carrozzerie, insomma siamo tutti alle prese con i costi di energia sempre più alti per il discorso che acquistiamo tutto dall'estero. Bastano magari due conflitti, un po' di tensione, che ci aumentano il gasolio, ci aumentano il gas, ci aumenta la corrente, ci aumentano tutto in buona sostanza. Quello che stiamo facendo molto quest'anno, che c'è una richiesta alta di impianti fotovoltaici, è far conoscere il rendiconto, che è ancora più tangibile, immediato, concreto, di investire appunto su un impianto fotovoltaico. L'investimento è veramente ormai diventato nel breve medio termine. Una volta era un investimento a lungo termine un fotovoltaico, no? Avevi un pareggio a 10-12 anni, anche 13 anni. Oggi invece il punto di pareggio, che sia un privato, un'attività, può avvenire già al quarto, quinto anno. Quindi considerate che un impianto rende per 25 anni, i conti sono presto fatti. L'invito è quello di contattarci, richiedere un sopralluogo, viene fatto il progetto, il preventivo, e il sopralluogo sono gratuiti.
1: Bravo.
2: Senza obbligo di acquisto.
1: Tra l'altro, scusami se spezzo questa lancia, io sono stato nei tuoi, diciamo, a Lonato del Garda in via Rassica. tu hai un impero lì, un impero che ad esempio se tu vai dentro adesso sia agli uffici, è un po' tutto rinfrescato, hai i mezzi elettrici, ma sono tutti, tu stai mandando tutto col fotovoltaico.
2: Sì, attualmente stiamo installando altri 100 kW sui capannoni della nostra service, ne avevamo già 100, stiamo raddoppiando proprio grazie al contributo che c'è stato l'anno scorso del PNR, che abbiamo consigliato chiaramente a tutte le aziende ma anche ai privati. Abbiamo fatto domanda, è stata approvata il mese scorso e ricordiamo che è in arrivo il nuovo PNRR, che sono questi contributi che vengono stanziati dove si recupera circa un 40%, ma non detrazioni fiscali, contributo economico a mezzo bonifico bancario, chiaramente terminato l'impianto, quando dichiareremo la fine lavori, allacceremo l'impianto alla rete, insomma potremo accedere a questi bandi, a questi contributi. Ecco, con la nostra service abbiamo fatto proprio questa operazione per raddoppiare la nostra potenza fotovoltaica sui tetti.
1: Bene, allora siamo quasi arrivati, quindi facciamo un resoconto. Allora, in poche parole, chiamate lo 030 999 1000. Ho detto
2: no,
1: una
2: radio.
1: 030 91 allora dillo te, perché
2: 91 31
1: 117,
2: 117.
1: Ecco.
2: Dopo ci tengo molto a dire, abbiamo aperto a Bussolengo per gli amici di Verona, tutta la provincia di Verona, ma anche gli amici della provincia di Mantova e quelli del Trentino, come dico io, vi abbiamo accorciato la strada, via Virgilio 4 Bussolengo, aperto 6 giorni su 7 dal lunedì al sabato, vi aspettiamo numerosissimi. Anche questo sabato sono 3 gli showroom aperti, quindi andate sul sito, andate su Google e ricercate lo showroom più vicino a voi.
1: Ok, allora 030 91 31 117, non so perché avevo tirato fuori il numero della radio, io qua il fogliettino. Vabbè, comunque chiamate anche in radio che dopo ve lo diamo noi il numero, non è un problema, lo contattiamo noi. Allora, ricordiamo, dai, facciamo una cosa Vincenzo.
2: Sì.
1: Torniamo
2: sì.
1: Un po', diciamo, sulla casa. Fai l'offerta del giorno, perché sicuramente c'è la famiglia che ha l'anziano in casa e ha bisogno di avere la casa fresca.
2: Sì. Se avete un vecchio clima da sostituire, facciamo un mono split nuovo sostituendo il vecchio grazie al conto termico 3.0, spendete 800 euro telecomando in mano.
1: Bisogno di avere la casa fresca.
2: Sì. Se avete un vecchio clima da sostituire, facciamo un mono split nuovo sostituendo il vecchio grazie al conto termico 3.0, spendete 800 euro telecomando in mano. Perché ecco. C'è il contributo rottamazione scontato.

0: 100 euro, ma fa la differenza. Riusciamo a scendere sotto i 1000 euro per un clima.
1: Bene.
0: Con installazione e pratiche comprese.
1: Non solo clima.com il sito, 030 91 31 117, questo è il recapito telefonico, sopralluogo gratuito. Io ti ringrazio, Vincenzo, e ti dico alla prossima.
0: Grazie a te, Valterone, buon morning.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio
3: Più. Buongiorno Walter, Adriana da Macerata, se possibile volevo ascoltare la canzone di Ricky Martin, grazie, ciao.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Anticiclone in rinforzo sull'Italia per un weekend all'insegna della generale stabilità. Al nord quindi un sabato con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature anche fino a 33-34 gradi al nord-ovest. Regioni centrali anche qui alta pressione in rinforzo, tempo in prevalenza assolato, poco nuvoloso. Al sud, per concludere, una giornata di sole, tempo soleggiato, poco nuvoloso, segnaliamo vento moderato di grecale sulla Puglia con mare localmente mosso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: più
1: news. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti è in fiamme un terminale di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Walter, sono Fabio da Cattolica e volevo richiedere una canzone di Denarov degli anni Ottanta. Ciao, a presto, un saluto a tutti.

0: va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Anticiclone in rinforzo sull'Italia per un weekend all'insegna della generale stabilità. Al nord quindi un sabato con cielo sereno poco nuvoloso, temperature anche fino a 33-34 gradi al nord-ovest. Regioni centrali anche qui alta pressione in rinforzo, tempo in prevalenza solato poco nuvoloso. Al sud per concludere una giornata di sole, tempo soleggiato poco nuvoloso, segnaliamo vento moderato di grecale sulla Puglia con mare localmente mosso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo. Il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminale di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno capitano, mio capitano, sono Lucy del Lago di Garda. Stamattina, per favore, se puoi, potresti farmi sentire. Ein, zwei, Polizei. Buona giornata a tutti e ciao ciao.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht. 1,

0: Keks, alte Keks, Sievenacht, gute Nacht.
1: Buongiorno Walter, cosa ne dici stamattina di un bel The Beach Hotel Do You Wanna Dance? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila!

0: The Dance Station. Radio Studio Q. Studio Q. News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa, poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
1: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
3: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23 Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Pro Grande Danse. Sai, caresana, perché ho questo accento tipicamente francese? Perché mi piacerebbe quest'estate andare in Costa Azzurra, ma non vado. Perché? Perché ho un impegno nel weekend con questo programma chiamato Ravelli Go, che va in onda su Radio Studio Più il sabato nel primo pomeriggio, poi svariate repliche durante il weekend. Un programma nel quale per un'ora avremo la possibilità di ascoltare quei dischi dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Qualcuno direbbe tutto molto bello. Il primo disco della puntata di quest'oggi è dell'anno 2000, Negro Can, Cadavez.

ragazzi, ma sentendo un disco così mi è venuta quasi voglia di mettere la crema abbronzante, anche se siamo chiusi in uno studio all'ombra. No, mi fa tanto spiaggia questo successo dell'anno 2000, 26 anni fa, successo di Negro Canna intitolato Cadavez, e visto il successo Gigi D'Agostino pensò di realizzare un suo remix, quello che ha aperto la puntata di oggi, sabato 4 luglio 2026, anno 1900.

Che anni, che anni. Tra altre cose, questa canzone mi ricorda tanto Diego Milesi, perché in quell'anno, nel 1994, era lui che mi faceva da regia in una classifica che probabilmente molti di voi ricorderanno, la Disco Parade. A proposito, Caresana, non abbiamo un jingle?

Questo è un disco che in pratica realizzò Mario Fargetta. Il nome del progetto era Dolce & Gabbana. E questo disco ebbe anche un buon successo nel 1996. E quindi la domanda sorge spontanea: ma ancora oggi Fargetta riceverà in regalo gli abiti di Dolce & Gabbana? Punto di domanda. Prima o poi glielo chiederemo. Era Music, qui su Radio Studio Più. Nel 2017, al numero 4 della Last Dance Chart dell'anno, c'era questa canzone molto molto estiva. È Rockabye dei Clean.

Questa canzone mi fa sempre molto Ibiza. Tra altre cose salutiamo i tanti italiani che sono a Ibiza e che da là ci ascoltano, anche il nostro capo, immagino, che ormai non ho capito come mai ma trascorre più mesi a Ibiza che non a Desenzar. Beato lui, quanta invidia, ragazzi miei. Era la canzone di Agnale Nelson del 1998 intitolata El Niño. Avete voglia di cantare in italiano? E allora c'è il disco giusto.

0: Tre volte all'interno di questo programma che questi sono dischi che di notte mi fanno particolarmente volare quando sono in giro in macchina, autostrada completamente libera, però il contachilometri fissato al massimo comunque a 160. Era Jordan Baker. Era un disco che suonavo nell'Alternative Hit. L'abbiamo un jingle?
1: Alternative Hit, questa è la tendenza. Tendenza. Alternative Hit, questa è la tendenza.
0: And now, ladies and gentlemen.
2: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Quante volte?
2: L'unica cosa che mi ricordo è Marco Ravelli. Con le mani al cielo.
0: E cosa sei andato a riprendere, Caresana? Tu devi smetterla di frugare nel mio hard disk. Rhythm Gangsta, The Chrono Song.

canzone. Continua a girarmi e rigirarmi nella testa. E quando chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere tutte quelle persone.

0: Questa è una canzone che ho sempre sulla chiavetta a portata d'orecchie.
1: Oh.
0: Perché ragazzi, in pista comunque crea sempre delirio. A proposito, sabato prossimo ci vedremo dalle parti di Pavia, quindi se siete da quelle parti informatevi sui

0: di radio. Fatti sentire.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Allora ragazzi, non so se vi siete accorti, ma da qualche settimana a questa parte, da quando è arrivato questo caldo, il nostro programma ha assunto un mood molto slow dance. Ciao a tutti, sono Gio Tiravelli. Ma riprende la puntata di quest'oggi, di questo sabato, tra l'altra cosa il primo giorno, anzi il primo sabato del mese di luglio. Ben ritrovati ancora a tutti voi da Marco Ravelli, sintonizzati voi qui su Radio Studio Più, la Dance Station. Abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme con tutti quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 20-25 anni. Il prossimo è del Molly, ve lo ricordate? Grande successo dell'anno 2001, il titolo è semplice, Discotheque People.

0: che fa più chilometri in bicicletta a Riccione, mi sembra che abbia già raggiunto i 2350 chilometri in un mese a Riccione. Questo era il suo grande successo, Discotheque People.
1: Ciao baby.
2: Así me gusta.

Che poi, a proposito di bicicletta, devo salutare tutti coloro che, insomma, da un po' di mesi mi scrivono: Marco, ma quest'anno non pubblichi più storie su Instagram, che sei in giro con la tua mountain bike? E vabbè, gli ultimi mesi non sono stati il massimo per quanto riguarda il riposo e il divertimento, visto e considerato che, insomma, ho avuto un po' di rotture di scatole, si può dire, di palle, diciamo, non legate alla salute, fatemi toccare un attimino. Poco fa abbiamo lasciato il disco di Gigi e Natura, era Summer of Energy, anno 1994, Cappella.

Questo disco, ragazzi, mi fa sempre un sesso, ma un sesso. E pensare, Caresana, che non ho mai fatto una volta l'amore con questo disco in sottofondo. Vabbè, sarà che adoravo la versione dei Nightcrawlers di molti anni fa. Wheaton riprese questa canzone nel 2021 e questa canzone nella Les Dance Chart dell'anno, e in quel 2021 raggiunse la quinta posizione. Momento alternativo.

dedicato al nostro programma. Il gruppo si chiama, guarda caso, Ravelli Go. E leggendo di tanto in tanto i commenti degli ascoltatori, a parte di quelli un po' paranoici, che vabbè, leggendo ogni tanto appunto i commenti degli ascoltatori, constato, noto, che c'è comunque tanta voglia di dischi con sonorità molto alternative, tipo quello che ho appena suonato, che era dei Two Words. Ora, Datura.

0: fino alla fine, anche se essendo milanese non volevo assolutamente dire fi fino alla fine, perché la voce di King Lucas in questa canzone secondo me è spettacolare. Era Let It Be The Night dell'anno 2000, 26 anni fa, mamma mia. Vabbè, era anche l'ultimo di questa puntata di sabato 4 luglio 2026. Non posso che ringraziare come sempre tutti voi, ovviamente ringrazio anche il mio amico Caresana. Vi aspetto tra 7 giorni, tra poco Giampiero XP. Ciao!
1: Ciao, baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Travimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Anticiclone in rinforzo sull'Italia per un weekend all'insegna della generale stabilità. Al nord quindi un sabato con cielo sereno poco nuvoloso, temperature anche fino a 33-34 gradi al nord-ovest. Regioni centrali anche qui alta pressione in rinforzo, tempo in prevalenza solato poco nuvoloso. Al sud per concludere una giornata di sole, tempo soleggiato poco nuvoloso, segnaliamo vento moderato di grecale sulla Puglia con mare localmente mosso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo tantissime emozioni arrivano anche quelle di Giampiero Experience. Dance in anteprima, non si parte se non vi ricordo che questa notte, sabato 4 luglio, ci vedremo a Terranova da Sibari a Cosenza e lì insomma ci vedremo live e ci divertiremo come sempre insieme per i miei tour in giro per l'Italia. Si riparte con Guetta, French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine.

Sicuramente partiamo con i buoni auspici, presentandovi questa nuova traccia firmata da Dave Guetta, French Montana, You Girl, Aidan Martin, tutti insieme per Shine. Un progetto funky, ovviamente a sfondo Afro House, che ci divertiremo a suonare per questa mitica estate che sta per cominciare. Dai, in arrivo un altro rifacimento originale 1979 dei Gibson Brothers, Cuba, che diventa con Ivan Kay, Fabio S, El Sonido de Cuba in Experience.

station italiana preferita, Radio Studio Più, c'è Giampiero Experience e da qualche settimana c'è anche il podcast di Giampiero Experience, quindi basta inoltrarvi nel nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nel dipartimento, nella sezione Giampiero Experience e sentirete in podcast tutto ciò, tutte le puntate che vi va di riascoltare di Giampiero Experience, anche questa che vi sto raccontando in questo magnifico sabato nel pieno del pomeriggio, rigorosamente live. In arrivo dopo Ivan K, Fabio S e il sonido de Cuba. Questo pezzo è fantastico, è a sfondo amoroso e sono le Disco Girls che ci propongono Over Him nel viaggio Giampiero di Giampiero X. Vedi, siamo sincronizzati.

traccia che si intitola Over Him, cioè sopra di lui, beh insomma è tutto dire, traccia a sfondo amoroso, bellissima anche la melodia che hanno intrapreso in questa traccia prettamente house, le Disco Girls, sempre molto delicate, molto romantiche nel proporre le loro produzioni. In arrivo Music in Me, il remix di Hook.

0: Giampiero Experience.
1: Ma sentite questo groove fancheggiante con dei suoni prettamente house, belli, potenti, dinamici, e sono riconoscibili i Who, che hanno remissato Revival House Project con Annelisa Lamola. Il titolo è Music in Me. Volevate la ciliegina sulla torta, giusto per concludere alla grandissima la prima tranche di Giampiero Experience, e io ve la regalo. Vi suono infatti la nuovissima traccia per Joel Corry su Spinning Records, in questo caso il titolo è Whisper.

0: Magari questa nuova traccia di Joel Corry la userò per riscaldare la piazza questa notte a Terranova da Sibari, provincia di Cosenza. Ci sarò io live, vi aspetto in tantissimi come sempre. A chiudere Joel Corry appunto con Whisper. In apertura vi ho suonato la nuova di Guetta e ve la segnalo ancora: French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine. Ancora Ivan K, Fabio S, El Sonido de Cuba, Disco Girls, bellissima, Over Him. E poi vi ho suonato anche Music in Me, il remix di Who di Revival House Project.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ma quante tracks nuove da presentarvi oggi in Giampiero Experience. Mega baci e fantastico weekend da Giampiero Experience. Si riparte con un grande della dance in Italy di esportazione mondiale. Molella con Nick Peloso, Jay Peralta, Joanna.

E chissà quanti di voi sarà venuto in mente il Ciclone, mitico film anni 90 del mitico Leonardo Pieraccioni, perché il motivetto è stato proprio rubato, saccheggiato alla colonna sonora di Il Ciclone, e Molella, Nick Peloso con Jay Peralta hanno creato Joanna. Appunto con quel motivetto là ci sono riusciti alla grandissima, lo sento molto estivo. In arrivo ci ricatapultiamo nell'auspura Christophson con Lubin in Giampiero Experience. Non ci fermiamo mai.

0: Segnalate da Giampiero XP.
1: Le news dance mondiali in esclusiva e quindi solo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre ringrazio tutte le labels e i DJ producers italiani ma anche europei e dal mondo, aggiungerei, che mi inviano le proprie tracce. Abbiamo superato Christophson con Leuven. Questa traccia è molto particolare. Arriva Catta, C-A-T-T-A, con La Isla, voce spagnola. Senti.
0: Radio Studio Più, Giampiero Experience. Music.

Beh, io suppongo, immagino che la isla di cui parla la signorina è la isla de Ibiza, catta con la isla. Voce molto sensuale e mucho calor quando ho sentito quella traccia lì. In arrivo Offplan con Life.

0: non ci fermiamo mai. Off Plan.
1: Sta mixando per vosotros, Giampiero XP.
0: Bellissima questa traccia, quelli che amano l'house sanno benissimo che per l'80% circa Giampiero XP vi suona dei progetti house che poi ritroverete nei club mondiali, e quindi parliamo della prossima estate.

0: Segnatevi Off Plan con Life. Vi preannuncio che avremo una terza tranche all'insegna della trance, quindi gli amanti della trance stile Cocorico anni 90 stiano ben attenti perché si chiude alla grande. Remix di Sad Girls di DJs from Mars. Eccolo in arrivo.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.

0: Ovviamente la traccia di cui stiamo parlando è Sad Girls di Bebe Rexha, Dave Guetta, grande remix di DJs from Mars che saluto come sempre per la tempestività con la quale mi inviano i promo da proporvi. Piccola pausa, tra un po' arriva la terza tranche.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: The Future Tracks. Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
1: Ed eccola la traccia devastante di cui vi ho anticipato qualcosa prima. Io sono Giampiero Experience, starei viaggiando in Giampiero Experience. Tutta trance in quest'ultima tranche. Si riparte con Where Do We Go From Here?
0: Giampiero Experience.

L'avevo detto che c'era bisogno di una strobo oggi? Gareth Emery con Where Do We Go From Here, remix di Stan V, una trance che ha caratterizzato le notti più belle negli anni 90 al Cocorico. Ecco perché sto associando queste tracce, che sono completamente nuove, non sono tracce degli anni 90 ma sono nuove di zecca. Sapete che in Giampiero Experience vi suono tutti i promo, dance in anteprima, ma state a sentire quanto è bella questa traccia che si intitola Ibiza Dream. Pensate un po', c'è il ritorno di un grandissimo della trance made in Italy mondiale, l'esportazione mondiale già dagli anni 90, parliamo di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani in Experience Ibiza Dream.

avvolgente questa traccia di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani. Ibiza Dream, segnatevela. E vi ricordo che da poco, da un paio di settimane, esiste anche il podcast di Giantiero Experience. Basta andare nel nostro sito radiostudiopiu.net e troverete anche i podcast di ciò che vi propongo il sabato alle 3 del pomeriggio, in replica la domenica alle 21. In arrivo, si va avanti con la dance che vi piace, Over the Age Medics.

E per la serie Non ci fermiamo veramente mai, ho scelto di concludere oggi una tranche prettamente trance, perché sono arrivate una marea di tracce, perché non si parla più di dischi, vero? Parliamo di tracce digitali, ormai dischi è roba andata. L'ultimo disco l'avrò passato, parlo del vinile, alla fine degli anni 90, insomma inizio 2000, poi basta, stop. Esistono tracce digitali e si va avanti con Sasha Batoff, questa è Silver Lights.

E lo so che state viaggiando mentalmente come il sottoscritto sta facendo in questa tranche trance, prettamente trance. Alle spalle anche Sasha Vatov con Erdine, Silver Lights. Ma ovviamente non ci fermiamo mai, anche se purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla conclusione di questo Giampiero Experience. L'ultima traccia, vi faccio il nome di Argy, il nome di Paul Oakenfold, Planet Perfect of Nights, arriva Resurrection.

0: E sicuramente avrete fatto la pelle d'oca nel risentire questa bella sonorità, Resurrection, ripreso da RG, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights. Segnatevi anche questa, prima ancora vi ho suonato Silver Lights, Over the Age è la traccia più forte di questa tranche, Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream. In apertura, Where Do We Go From Here? Vi aspetto questa notte in Calabria, baci da Giampiero XP, restate su Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tintang.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari. Terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari. Alle 23 a Philadelphia il Paraguay, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Ciclismo, con una crona squadre di 19,6 km a Barcellona, al via oggi il Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, alla caccia del quinto trionfo in carriera. L'Italia punta su Filippo Ganna per le gare contro il tempo. Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection, con Ronny Milani.
4: Attenzione, attenzione!
5: È arrivato il weekend!
4: Più pazze d'Italia!

Sì. Salutiamo Gian Piero Ispì, italiani in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in tutta Italia, isole comprese. Ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. In diretta da questo momento ci siamo noi, fino alle 18, a tenervi compagnia. È sabato 4 luglio, quindi buon weekend a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento Radio Studio Più. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto Tiga, Max, Ricky, saluto anche Serena, Sofia e Lorena. Quindi coordinate 338 141 1001, noi siamo pronti e

0: Ti provo anch'io? Stringi, Fede, stringi lì, stringi. Bello. Ecco, stringi, stringi. Tira, tira, tira. No, se no non ci arrivo. Aspetta, stringi, stringi, stringi. No, non ce la faccio comunque. La voce di Jimmy Somerville, inconfondibile. Quando iniziò la sua carriera, il gruppo si chiamava, capito? Broski Beat. Poi ha detto, facciamo una cosa, adesso facciamo i The Commoners, cambiamo. Capolavoro, You Are My World, anno 1988. Buongiorno a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Buon sabato, buon pomeriggio a tutti quelli che sono in giro, che stanno cazzeggiando. Di sabato, si sa, è il classico giorno dove si va a fare la spesa. E infatti stamattina volevo fare la partenza intelligenze, quella che va, vado al supermercato con mia moglie. Sabato mattina tutti vanno in spiaggia. Chi è che va a fare la spesa di sabato mattina? Chi ci va di sabato mattina? Era pieno. Non ho trovato neanche il posto per l'auto, quindi ecco la famosa partenza intelligente. E saluto anche tutti quelli che stanno lavorando, perché ci sono anche quelli che lavorano nelle spiagge, capito? Apri,
1: una
0: Fede!
1: Una matta sotto la pianta, bel sorbetto al limone, Rossi Milani con Studio Più, e che cacchio vuoi di più dalla vita? Su!
0: Ma grazie, ma grazie, grazie, grazie, che Alessandro e Silvietta Agripoint, grazie ragazzi. C'è anche Venu da Sciac che ci sta ascoltando mentre passeggia al mare, capito? Lei sta passeggiando, intanto prende il sole e ascolta Radio Studio Più. Apri, Fede, che c'è un po' paura, perché di sabato pomeriggio ho un po' paura. Apri,
2: ma
0: apri.
2: Sì, qua, ma di sabato sì, non ci siamo proprio. Al master faceva aperitivo. Metteva le cozze scadute, i ricci avanzati, i suicidi di 4 giorni, tu niente. Tu sei sempre
0: no.
2: Che viaggia a babbo morto.
0: A babbo da scrocco, sì.
2: Del master te sei mangiato tu, Ronny. Fa bravo, dai.
0: Hai ragione, Filippo, hai ragione. Tra poco giochiamo, se ne avete voglia, Intanto senti cosa arriva, mamma. Forse questa è una delle canzoni che amo di più. Non so perché.

0: Fede, tu hai un problema, un problema serio con il caldo. È freddo, è troppo bassa la temperatura. Io così ho bisogno del piumino. Non va bene. Allora amici, avete voglia di giocare con noi? Sì, preparatevi perché da questo momento arriva Mimmo.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove sono arrivato tardi oggi.
0: 338-141-1001. Il solito gioco dove solitamente non si vince niente. Qui diciamo che dovete sparare un po' qualsiasi cosa. Cioè scrivete qualsiasi cosa. Cioè dovete indovinare cosa sta facendo Mimmo, capito? Dove è andato Mimmo? Cosa fa? Perché? Chi è? Dov'è? Quando? Capito? È questo il giochino, capito? Non c'è da indovinare l'indovinello, capito? Che vai a cercare anche usando l'intelligenza artificiale, no. Qui niente da fare, qui devi usare la tua testa, la tua immaginazione. 338-141-1001, lasciatemi salutare anche Sergio che ha scritto, Sergio di Montechiari, che è tornato, era un po' che non ascoltava il programma. Grandi complimenti, grazie Sergio, grazie mille. Fede?
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove sono arrivato tardi oggi.
0: Indovina dove sono arrivato tardi oggi. 338-141-1001. Attenzione.

0: sabato, non è domenica. E allora, Saif, non va mica bene qui.
1: Non voglio andare.
2: Bimbo.
3: Bimbo.
2: Bimbo.
3: Bimbo.
4: Il gioco di Mimmo.
5: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove sono arrivato tardi oggi.
0: 338-141-1001. Indovina dove sono arrivato tardi oggi. Dovete solo indovinare quello, quindi usate la fantasia, capito? Sparate, scrivete qualsiasi cosa, tanto io, come al solito, leggo tutto, capito? Partiamo da Andrea da Senigallia. Al matrimonio? No. No, uno dice, ma perché ridi? No, lo so io perché rido. Valentina da Carpi, dal dentista, no. Luca da Monopoli, alla riunione di condominio, no. Martina da Porto Recanati, alla comunione del nipote, no. Fede?
5: Ciao, sono Mimmo, indovina dove sono arrivato tardi oggi.
0: È facile, perché a volte quando arrivi tardi lì, su di freddo, capito? Su di freddo, perché quando si arriva in ritardo così, cioè ti viene proprio da sudare freddo, capito? A volte ti tocca anche correre, perché stai sudando anche troppo, capito? 338-141-1001, Fabio da Sulmona, al primo appuntamento, adesso che su di freddo per il primo appuntamento, anche no, Elisa da Faenza, alla visita medica, no. Buon pomeriggio Ronny, secondo me è dall'estetista, ha scritto la Bea, no, non è neanche dall'estetista, apri Fede, non sento.
6: Secondo

0: sono Mimmo. Indovina dove sono arrivato tardi oggi? In bagno.
1: Ma sì! Chi è il primo? Fede, chi è il primo? Silvietta Greenpoint, Alessandro? Seconda posizione anche per Sonia da Castel Goffredo. Bravi, un altro applauso, Fede. Quando uno dice su da freddo, quando è che su di freddo? Inizia a correre quando te stacca addosso. E la verità è quella. Quindi si torna a giocare dopo le 17 con l'indovinello di Club Connection. I like the weekend. Yes. Si ascolta in radio.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E qui parte, che bello, qui parte il primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 17? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Alzate il volume.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141

0: Fede, chi è? Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino, vieni avanti, è apertolo.
1: La connection qua, Teo. Sì. Ciao, io sto andando a fare un bel matrimonio. L'altra volta ero di ritorno, adesso sto andando a fare il matrimonio. DJ Carisma,
2: che bello.
1: Bella raga.
2: Che bello, ciao. Che bello. Ma io dico, ma a me non mi invita mai nessuno a matrimonio. Io voglio andare a un matrimonio non perché vado a mangiare a scrocco, è semplicemente perché mi piace vedere la gente felice che si sposa e queste cose a me piacciono. Ci credete?

bravo lui, ma non è che Aldo, no, no, oggi sta bene, dai. Anzi, come sono le temperature dalle vostre parti? Momento Giuliaci in diretta.

intanto auguro a tutti buon weekend, però lei ha scritto che ha una colica renale. No, cosa possiamo fare, Fede? Elenina, riprenditi presto.

Allora, la Sonia, che ci ha scritto da Arco, provincia di Trento, ha detto che ci sono 30 gradi ed è anche ventilato. Che bello! Temperatura perfetta, ventilato, va bene. Miscelazione in corso? C'è DJ Tiga. Momento party time, molto da spiaggia. A me piace quando è così, perché mi diverte.

0: È apertolo, è apertolo.
1: Oh, oh, oh, oh.
2: Che mare,
1: oh, oh, oh.
0: Babbolera.
1: Ciao.
0: Ciao Ciro.

0: bene, chi
1: Wanda,
0: è?
1: Wanda, sì. Vieni a che è stata di una roba. Marisa, cos'è che c'è? Cosa hai
0: che
1: fatto?
0: Che c'è? Che hai fatto, Marisa?
1: Sta su. È un problema grosso.
0: Quale? Qua di chi
1: il
0: soprattutto?
1: Il lettino,
0: chi? Banda,
1: il lettino.
0: No, anch'io avevo capito un'altra cosa. Non è che siamo permalosi, che era abbastanza semplice.

0: Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale, torniamo subito.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
6: Spot.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il tempo del fine settimana è caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione su tutta l'Italia, quindi condizioni di stabilità atmosferica da nord a sud con temperature in aumento, quindi anche l'instabilità che ha raggiunto le regioni meridionali scivolerà via, quindi avremo generale bel tempo con temperature come detto in lieve aumento per una prossima settimana con attesa una seconda ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Mi tocca dirlo, Fede è stato proprio bravo in questo party time DJ Tiga, e mi ha ricordato anche la serata di ieri a San Marino, insomma un venerdì molto molto carino. Insieme a tutti gli amici ho mangiato anche bene in questo localino, devo fare i complimenti anche al cuoco. Runaway, Lady Gaga ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che sono appena sintonizzati su Radio Studio Più, io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection. Da questo momento preparatevi perché si gioca
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Per funzionare ho bisogno di qualcuno che mi guarda dall'alto, ma quel qualcuno non è una persona. Senza di lui potrei perdermi anch'io. Cosa sono?
0: Sono gli alieni, come dice mio amico, sono gli alieni. 338-141-1001. È facile? Non lo so. Non lo so, secondo me non è facilissima. Però se ascolti bene, capito? Ci guarda dall'alto, vabbè. E vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Dal momento che non si vince niente, dal momento che non regaliamo niente, almeno divertiamoci col giochino trovando la soluzione insieme, senza usare macchine, senza usare niente. Usiamo la testa, capito? Fa bene al cuore, fa bene alla memoria, fa bene a quei quattro neuroni, fa bene, insomma, esercitarsi giocando, capito? Senza usare l'intelligenza artificiale. Fede, poi c'è un Hide Buchenberg, Bruden Capezzolin, Drizzer Guy, c'è un bel pacchettone sulla spalla. Vai avanti così, come te non c'è nessuno, sei il numero uno, completo, Spider, il Bruken, c'è anche una Leo, c'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Per funzionare ho bisogno di qualcuno che mi guarda dall'alto, ma quel qualcuno non è una persona. Senza di lui potrei perdermi anch'io. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Glielo dico, sono emozionato. Quando sento queste tracce ho la pelle d'oca, guarda, vieni a toccare, Fede, vieni a toccare. Perché questi erano i capolavori che negli anni 2000, quando si faceva la musica house, la musica elettronica, quando c'erano certi produttori come i Groove Armada, ti facevano venire il pelo dritto, capito? Easy, dopo un piccolo break pubblicitario, attenzione perché vado a leggervi, ma non faremo il giro di ruota, capito? Giochiamo, vi leggo e buona la prima, capito? Preparate lo smartphone?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Per funzionare ho bisogno di qualcuno che mi guarda dall'alto, ma quel qualcuno non è una persona. Senza di lui potrei perdermi anch'io. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Cosa sono? No, non si può, a quest'ora non si può. Allora, va piano, andate piano, che qui fate le corse. Io leggo tutti, piano piano leggo tutti. Riccardo da Urbino, il radar... potrei anche dire ni. Giulia da Porto San Giorgio, il drone, no. Lorenzo da Carpi, il telescopio, no. Fede,
3: per funzionare ho bisogno di qualcuno che mi guarda dall'alto, ma quel qualcuno non è una persona. Senza di lui potrei perdermi anch'io. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Qui mi scrivono la telecamera, Martina da Vieste. Allora, telecamera no, non spiateci con la telecamera, non va bene, non mi piace, a me non piace. Apri Fede, dov'è? Apri Fede, non sento, Fede, apri.
4: Fede? GPS, Daniele da Castelfidardo.
0: Non ho capito, Fede, l'ho perso, Fede, l'ho perso, non ho capito, cos'è
4: il
0: che ha detto?
4: GPS, Daniele da Castelfidardo.
0: Daniele da Castelfidardo, ho capito bene? Daniele ha detto il GPS, non lo so, anche Stefano da Mantova che ha scritto il navigatore. Non lo so, Fede.
3: Per funzionare ho bisogno di qualcuno che mi guarda dall'alto, ma quel qualcuno non è una persona. Senza di lui potrei perdermi anch'io. Cosa sono? Il GPS.
0: Ma sì! Chi era? Daniele, ma come hai fatto, Daniele? Sì, Daniele, ma come ci sei riuscito, Daniele? Sì, Daniele, ma come sei arrivato alla soluzione? Sì, Daniele, come era bello un giorno? Sì, e basta. Va bene tutto, però va bene. Un applauso a Daniele, l'abbiamo fatto, anche un bel aleo. Quindi la soluzione, il GPS o navigatore, chiamatelo come volete voi. Noi ritorniamo a giocare lunedì, da sempre dopo le 11. Il primo gioco è alle 10, che è Mimmo, il secondo è dopo le 11 di sera, quindi si ritorna lunedì, bravi.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità, dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo

0: 13 settimane allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.
3: Siamo in perfetto orario, Fede. Ultimo party time di Club Connection prima di dare la linea a People Move con Christian Redux. Quindi chi c'è in console fino alle 18? C'è Ricky Balza? Mosso calamari. Sono calamarissimi. Vi consiglio di alzare il volume a palla, altrimenti godete solo la metà. Vi do un consiglio: alzate il volume. Ricky Balza, DJ.

0: Aiuto! Irina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento
0: sì.
1: Le nostre linee sono aperte.
0: Bene.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per
0: quale?
1: Interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Irina. Allora, qui c'è anche Davis della Vineria Mozzecane. Ciao Davis. Poi c'è anche Maurizio da Pitesti, Romania. Ciao Ronnie, un saluto da Maurizio. Ciao, ciao Maurizio. Buon weekend.

0: the minute.
1: Allora Fede, lasciami rispondere a chi ha scritto questo messaggio, alcune informazioni sulla Notte Bianca di Montichiari, poi anche a Gazzolina, Castiglione delle Stiviere. Allora ti do un consiglio di andare direttamente sul nostro sito, lì troverai tutte le info per le nostre live, capito?

buon sabato. Oggi è sabato, domani non si fa scuola, eh?

0: Apri, non sento Fede, apri.
1: Salve
0: apri.
1: A tutti, mi presento, sono Antonio.
0: No, non serve.
1: Volevo
0: lo sappiamo che sei.
1: Tutti gli italiani, tutto il popolo di
0: Tecnomation
1: di Radio Studio Più. Un buon aperitivo e quindi buon aperitivo. Good aperitif, buon aperitif e buon aperitivo. E anche una buona serata e un buon sabato sera.
0: Sì.
1: Un saluto grandissimo dallo sottoscritto, e cioè da Antonio di Parma, Anthony, Antoine, Ronnie, Antoine. Sei sempre mitico. Ciao.
0: Grazie. Ciao Antonio, come dico nel mio paese, parla come mangi. Comunque è carino, è carino perché si ricorda sempre di noi.
2: Quindi?
0: No, è una bella cosa, no? È sempre Antonio, sai chi è Antonio, no? Antonio è quel ragazzo che è sempre presente tutte le sere, capito?
3: Chi?
0: Antonio, quello che ci scrive, capito? Ci manda i messaggi audio anche durante la notte, capito? Antonio lo conosci, no?
3: Chi è quello?
0: Antonio. Antonio è quello che ci scrive tutte le sere prima di andare a letto, si ricorda di noi.
3: Chi?
0: Antonio, capito chi è Antonio? Quello di Parma che è un po' l'aereo morto.
2: Grande!
0: Antonio, capito? Oh, quando dico Antonio, è

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ Ricky Valza.
2: Ricky Valza, mi fai paura.
3: Sinceramente, Ricky, non tanto, ma tu invece me ne fai veramente assai.

0: Qui trema tutta la radio. Salutiamo anche Monica da Porto Sant'Elpidio. Buon weekend anche a te, Monica. Ciao. La chiave è sotto lo zerbino.
1: Ciao, mi chiamo Antonio di Parma.

0: Vieni avantolo.
1: Ciao, ma con un party time così, come faccio a imbottigliare il vino rosso da 15 gradi che non sta fermo? Non sto fermo io, si muove tutto, tutto, tutto. Ciao, Luca Bassarò.
0: Fai una cosa, vai controcorrente, sali sul Tagadà, capito? Così magari la prendi la bottiglia, capito?

0: chi è?
1: Ciao, siamo tutti un po' Antonio di Palma.
2: Ah, vabbè, dai. L'importante è che avete solo la R-Mosha, per tutto il resto, capito?

0: Chi è?
1: La bottiglia non si sa dove.
0: Non si sa dove cosa?
1: La bottiglia non si sa dove.
0: Ma non ho capito bene in che senso.
1: La bottiglia non si sa dove.
0: E qui va bene, però non capisco il senso.
1: La bottiglia non si sa dove.
0: Non capisco, non è che non sono sordo, cioè non è che sono sordo, non capisco, ho capito.
1: La bottiglia non si sa dove.

Senti che magia. Lo vedete? Voi guardate dritto, lo vedete? Vedete il tra? Vedete il tra? Al trasportino, lo vedete il tra? Non il tram, non è neanche il tram, lo vedete il tra? Il traviccolo, no, lo vedete? Lo vedete il tramonto, lo vedete? Mamma mia, il tramonto è lì.

Attaccati al tramonto. Non era così? Non era Attaccati al tramonto, no. Momento aperitivo. Non è tanto l'orario, perché più che altro musicalmente parlando è aperitivo, perché l'orario è un po' prestino, no? Quest'ora non è che fai l'aperitivo. Adesso, facendo i fighi, se uno deve fare il figo di turno, l'aperitivo lo fa alle 19.30, capito? Perché io vado a mangiare alle 22, capito? Sfittizia. Cioè mica alle 17.30 o alle 17.40 o alle 17.50, qui io faccio l'aperitivo alle 19.30, punto. Mancava anche il Giangi e siamo a posto. Miscelazione in corso, c'è DJ.

0: Chi è?
1: Tecca
0: d'artream, paolo di Roma del Radio. Eh? Non ho capito. Beh, io non capisco più niente. Fidi? Non ho capito.
1: Tecca d'artream, paolo di Roma del Radio.
0: Paolo da Roma, no, che
1: Paolo da Roma.
0: È sempre più difficile fare questo lavoro.

Ma che bella fottina, però non si capisce che cos'è, eh? Che cos'è, Fede? Non lo so. Sono fatti miei. Non capisco cosa. Ecco, è cibo, sicuramente sembra anche molto buono, però non capisco che cosa stanno mangiando. Che cos'è? Illuminatemi!

0: 1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando. Apri, Fede.
1: Allora,
0: andiremo
1: da Roma. Sì, sì, ma, dimmi, ma quelli che oggi ti stanno a mandare i messaggi, no? Altro che l'aggettivo, il sostantivo, l'articolo, gli mettono
0: proprio anche compulsivo.
1: Gli mettono una parola, gli mettono la parola e basta.
0: È giusto.
1: Stai a me, a Ronnie, a te. E me stai a me.
0: No, è che te proprio non metti mai il soggetto davanti, quindi non capisco mai di che cosa stai parlando. Non è colpa tua, ma neanche colpa mia, capito? Non capisco, io ci provo, eh. Ultimamente diciamo che non capisco una mazza in generale. Però sarà anche l'avanzamento dell'età che non aiuta. Però se mi date una mano anche voi sarebbe meglio. Grazie.

0: Christian Redox, People Move, il sì. Weekend, il weekend di Radio Studio Più. È già lì, vieni avanti.
1: Oi. Chi è?
0: È già lì. Apri, vieni avanti. Chi sei? Sto qua. No, vieni avanti.
1: Oh, ah!
0: Vieni.
2: Te l'ho fatta apposta.
0: Aspetta che sta entrando uno con una camicia di forza. Secondo me questa radio prima o poi ci faranno trasmettere direttamente da un'unica location per tutti e ci ritroveremo tutti lì, capito? Ciao Christian, sei pronto?
1: Dica!
0: Non mi caga, io gli faccio la domanda e non mi caga.
2: Ma non mi senti?
0: Certo che ti sento. Tu mi dici quello che devo sentire e io l'ascolto.

0: alla tua.
1: Eh no, alla tua, dai.
0: Alla mia? Alla nostra.
1: Alla
0: allora,
1: nostra.
0: Dai, alla nostra, alla nostra. Anzi, ai vostri. Senza ghiaccio, per favore, eh? Che sennò dopo me cacca. No, nel senso, ho capito. Senza ghiaccio. Grazie. Meno male che avevo detto senza ghiaccio.

0: È volata anche la seconda ora. Quando ci si diverte, ragazzi, il tempo corre. Lo diceva sempre John Stanford Bracken. Lui dice, che cazzo è? Non lo so, però lo diceva. Lo diceva spesso. Allora, amici, Fede, facciamo un applauso a Ricky Valza. Si può? Accendi l'applausometro. Ecco, bravo, tanto non lo paghi, non è che lo paghi, ogni tanto. Facciamo un applauso a lui, ma anche a DJ Tiga. Dove c'è Tiga c'è tanta speranza. Chiudiamo il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: È finita, no, senti, non è che è finita, aspetta, tocca ferro, ma poi, scusa, è finita nel senso buono, no? Pensando alle cose belle, nel senso adesso io mi vado a riposare, vado a farmi anch'io un mini weekend, magari domani vado in piscina. A voi interessa questa cosa? No, però io lo volevo dire lo stesso, mi piace regalare queste un po' di fatti miei in giro per l'Italia. Ringrazio e saluto Fede, la parte tecnica, ringrazio tutti quelli che fanno parte della family di Club Connection e ringrazio tutti voi che ci avete supportato e sopportato, quindi supporto e supporto. Noi ci ritroviamo lunedì alla stessa ora, sempre a partire dalle 22 fino a mezzanotte. Adesso vi lascio in buone mani con Christian Redox e People Move. Buon weekend a tutti e non pensate una mazza. Da Ronnie Milani è tutto. Ciao a tutti, grazie, fate i bravi.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
6: Spot.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il tempo del fine settimana è caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione su tutta l'Italia, quindi condizioni di stabilità atmosferica da nord a sud con temperature in aumento, quindi anche l'instabilità che ha raggiunto le regioni meridionali scivolerà via, quindi avremo generale bel tempo con temperature, come detto, in lieve aumento per una prossima settimana con attesa una seconda ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
3: Solo una parola.
4: Al mio segnale scatenate l'inferno.
5: Are you ready?
6: Oh! Yeah!
7: Ci siete?
8: Pum, pum.

0: People Move Program. Yes sir!
1: Sono le ore 18 in questo istante. Anche 34, 35, 36, 37, 38. Salve, sono Cristian Redox.

Tanta roba. Ah, fammi salutare anche Tiga. E dove c'è Tiga c'è sempre. Sai che mi dimentico? E sarà l'età. Che c'è quando c'è Tiga? Sai che fa rima con Tiga? Ah, non me lo credo. E anche a Ricky Valza, perché sennò dopo magari si offende, perché giustamente. Ciao Ricky! Ciao Tiga. Che c'è con Tiga che non. Con Tiga. No, vabbè. Ciao Ronny! Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma dalle ore 18 fino alle 20 c'è People Move con tanta buona musica dance, lo sapete per chi ci segue esattamente dal 2018. Christian Redox in compagnia dei suoi amucicui DJ e vi accompagnerà fino alle ore 20 per quello che appunto concerne il discorso dell'aperitivo. Ma vogliamo iniziare? Ma sì, dai, facciamolo! Facciamolo subito, adesso! Il primo party time è quello mio. Sì, lo faccio io. Lo faccio. Sì, ci metto un po' di cipolla, poi un po' di carota, prezzemolo, basilico pure. Faccio soffriggere. Casomai ci metto anche qualcosina, tipo un po' di pancetta. Poi faccio soffriggere. E poi metto il pomodoro. Okay. Poi, Si gioca e si scherza. Anche perché fuori fa molto molto caldo, eh? Avete sentito il meteo? Farà ancora più caldo.

Ah, ma mi sa che me lo ricordo però. Volevo salutare gli amici di Super J, quelli del canale 16, e anche i tecnici che mi hanno mandato alle 4 della mattina.

0: Nazzo che ha lasciato un messaggio al 338-141-1001. Non sei più il primo. Gallinaccio ha perso il podio. Poi è arrivato un messaggio. Primo messaggio vocale, no, il secondo. Chi è?
1: Minchia, siamo partiti in goduri.
0: Com'è?

0: A tutti nati nel 1950 come me, no, il...
1: il tipo che sta scrivendo, papi!
0: Ascoltate la Dance Station e camperete ancora tanti anni ballando. Capito? Questo è il messaggio di papi! Ciao papi! Buon pomeriggio anche a te. 1950, complimenti! Oh, oh, oh!

0: Dogs, Alex JJ da Arezzo. Ma davvero? A rilassare. Bene, infatti. Allora che vuoi? Perché mi rivedo alcune volte la replica su Super J. Di solito dopo le 23. Di solito. La scorsa settimana alle 4. Vabbè. Può succedere. Uno dice: ah, vai sulle 23. Infatti c'era un DJ che suonava e ha detto: ah, ma come mai non parte? Buh, si sarà addormentato il tecnico. Però dopo l'ha premuto il pulsante. Alle 4 però, perché si è svegliato. Ah, no.
1: Mamma, che goduria, che goduria.

Gabriele, e in questo momento lui ci sta ascoltando da Cagliari, esattamente dalla Sardegna. Bellissima. Mare stupendo, gente meravigliosa. Poi anche il mangiare, mannaggia, è divino. Scusate, sto mixando.

Alle 18:15 vi dico anche i nomi degli altri DJ, lo faccio? Questa settimana abbiamo una new entry a cavallo tra l'Abruzzo e le Marche, esattamente Ascoli Piceno, c'è Why Not. Poi alle ore 19 arriverà il top DJ, esattamente dalla Toscana, e lui non è lui.

state, attenzione! È arrivato un messaggio bellissimo. Ciao Cristian, la tua simpatia è secondo solo la tua bravura, la miseria. Grazie!

all'amico mio Alessandro. Eccola, eccola, eccola. Arriva. Poi c'è qualcuno che mi scrive, aspetta che lo apro il messaggio perché per evitare che mi schettini, e quindi lo voglio leggere bene. Ciao Christian, se non parto domani è solo colpa tua. No! Non riesco a finire.

questo pezzo l'ho messo perché pensavo all'amico mio Salvatore. E in questo momento è in barca a Lampedusa, Infatti lui scrive: Lampedusa sempre presente, siete i numeri uno. Siamo in barca e balliamo la vostra musica. Saluti

0: easy now, we don't need figure down.
1: E su questo pezzo noi ci dobbiamo fermare. Eh sì, perché dobbiamo ridare la linea a De Sezzano, ma torniamo assolutissimamente subito, perché c'è il primo party time questa settimana, una nuova entrata. Esattamente dalla provincia di Ascoli arriva lui, Why Not? Quindi fermi lì, perché torniamo subito. E come dico al solito, se vi volete, vengo lì e vi prendo!
2: Questa è People Move. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

18:35 e noi abbiamo aperto la scoteca, com'è che breve accenda al 338 141 1001. Saluto Daniele D'Abbassiano che in questo momento è in Sardegna, buon weekend grande, grazie anche a te. E poi c'è Salvatore che vuole fare gli auguri di buon compleanno alle nipoti Gaia e Nicole.

0: In questo momento in console c'è Why Not, nuovo progetto per People Move. E andiamo!
1: Sei contento adesso?
0: Ma io, ma anche i radioascoltatori, è quello che vedo, eh.

0: Questo è quello che sta succedendo a People Move. Il sabato. Ma com'è che dice?
1: Christian! You the power! Dalle 18 alle 20, sì, tutti i sabato.
0: Sì, sì, c'hai ragione. Devo dire che ieri pomeriggio mi è sembrato un po' strano che non ero in onda, no? Vabbè, dai, può succedere. Quando ti abitui poi perdi l'abitudine, va. Il suono di Radio Studio Più, la Dance Session d'Italia, quando arriva il sabato c'è People Move dalle ore 18 fino alle 20, in questo momento in con

0: c'è Bea che scrive: Redox, che musica! È colpa di Why Not? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no?
1: Ciao, siete pronti ad entrare in una nuova puntata di People Move?
0: Ma è già da mezz'ora, di più, 45 minuti, ti sei svegliato adesso? Vabbè, la nostra amica Inteli. Passiamo qualcosa perché giustamente alle 18.44 il sole è ancora tanto ma tanto alto e fa veramente...

0: Grande.
1: Wow. Vado a salutare Domenico da Montichiari che mi dice che questa sera c'è la notte bianca. C'è la notte bianca a Montichiari? Perché non hai chiamato me? Why not? Perché no? Eh? Dov'è? Perché? Domenico?

È arrivato il messaggio dall'amico mio Marco Tonti da Miramare di Rimini. Oh, volevo dirti una cosa, ma cos'è il 19? C'è il Rimini Comics? Sai che ci vediamo. Dai, però in sottomentite spoglie. Ti venga a trovare. Ci beviamo una bella birra. Va bene? Wow! Volevo ricordarvi che lui è Why Not.

0: Che sta succedendo? Sei pronto? E qui si salta, eh? A dire la verità.
1: O famo strano.
0: Ma sì, dai.

Lo so. Sì, Marco, lo so, dal 16 al 19 c'è il Rimini Comics, quindi volevo salutare tutti. Tutti a Rimini, no? Apparentemente sì. Abbiamo scoperto che Radio Studio è la radio più ascoltata a Rimini. E quindi domenica ci vedremo. Ci sei domenica?

Mi dispiace, ma già fatto. Vai, vai, vai, vai! Aperitivo time! I Redox and Chili Pepper.

0: messaggio. Scusate. Chi è?
1: Ciao Cristian.
0: Ciao.
1: Puoi salutare mia sorella, mio nipote.
0: Ciao.
1: Che le sto portando fuori perché mio nipote è stato promosso col massimo dei voti.
0: Bravo.

Com'è sto party time? È bello?

0: Lo so, ci chiamano da Desenzano. Facciamo gli applausi a Why Not. Il primo party time, quello della mezza, 18:30 fino alle 19, praticamente è stato condotto da lui. Why Not, per la prima volta qui in People Move. Grazie ancora un'altra volta, sicuramente lo risentirete su People Move. Quindi ridiamo la linea a Desenzano, ma torniamo presto con il top DJ. Ve l'ho già detto, è lui, Federico Scavo. A fra poco!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Studio Q. News.
6: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, alla periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per Sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Videocittà Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta è il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Onda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva il Giro di Boa, il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipa e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in Via del Duomo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.
5: Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

Sto fine settimana a meno anche Federico Scavo. Ma 19.06. Ben ritrovati a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Christian Redox, il programma che si chiama People Move. E lui è il top DJ.

0: Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaggi, dovete seguire e pugnare. Poche fonti.
1: Giusto. Poi c'è questa,
2: Volevo sapere perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo. Ciao.
1: Ciao. Ah, me lo chiedo tutti sabato. Tutti sabato sera, quando arrivo qui, e soprattutto quando c'è il Top DJ Federico Scavo, perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo? Perché in effetti poi così magari potremmo, no, avere una linea un po' più... No, perché salendo le scale praticamente si fa attività fisica, no? Però se ci mettiamo il sale oppure lo zucchero, sono calorie. Perché il sale... No, ma perché? Questo è People Move! Hai l'opportunità di mandare un messaggio al 338-141-1001 per far sentire la tua voce oppure per far sentire la tua idea. Questa potrebbe essere una bella cosa. Volevo salutare gli amici di Super J. A che ora vado? Alle 5? No. Prima? No. Non so. Vabbè. Ah, però... c'è una cosa, offriamogli qualcosa da bere, no? 19:10 aperitivo time. Se
3: 1 2 3 1 2 3 Red Dog. Ci sei?
1: Ma anche C7.
4: Perché chi si ferma è perduto.
1: Ma sono d'accordo,
4: Guarda, non è che mi metti un pezzo di Demis Russo.
1: No.

0: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello criticato.
1: No, no. Vero. Però.
2: Perché chi si ferma è perduto.
1: C'ha ragione. Queste sono le massime e le minime della stagione. Come avete scoperto all'inizio della trasmissione, abbiamo messo il meteo e vi abbiamo dato la bellissima notizia che la prossima settimana farà ancora più caldo. Record di vendite di ventilatori. Asciugamano. No. Condizionatori.

0: delle madonne delle chiese, no? Come si dice? Eh? Perché lei torna al suo paese. Ma tu sei di Palata oppure di Termoli? Perché mica
1: l'ho capito sta cosa, eh?
0: Ma volevo salutare tutti i molisani, perché c'è Graziella che sta tornando. E mi vuole dare per forza una colpa che dice: se non finisco le valigie domani non parto. Capisci? Grazie, mi stai dando un grosso peso, perché se allora fa una cosa, spegni la radio. No! E li salutiamo tutti gli amici del Molise. Tra parentesi, c'è una televisione del Molise. Ce ne sono diverse televisioni del Molise. Praticamente tutte quelle del Molise. Se tu premi il tasto freccia in alto, praticamente puoi vedere Radio Studio Più. Hai capito? Senza accendere la radio, senza collegarti con il telefono, cioè praticamente con la televisione. Quindi. Bella idea. Chi è che ci ha pensato? Quello che ha cambiato la residenza. Sto parlando del nostro presidente Claudio Tozzo, che in questo momento è Ibiza! Andiamo a Cesare quel che è di Cesare e a Tozzo quel che è di Tozzo, no? Perché. Se ci vediamo sui canali è grazie a lui. Ah, vedi? È arrivato un messaggio al 338-141-1001 di un grande DJ, un grande collega. Sto parlando di Nicky Duster. E dice: ciao Cri, suoni decisamente top. Federico Scala, una garanzia. Un grosso abbraccio, Nicky. Nicky Duster. No, non c'è. No. Si chiama così perché. Punto. Annaggio.

0: No, se mando questo messaggio, sicuramente Federico non si offende.
1: Chi è avanti? Chi è? Che non si sa? Chi è avanti?
2: Ma innanzitutto buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Buon sabato.
0: Anche a
2: è
0: te.
2: Un caldo allucinante in Trentino.
0: Sì.
2: Io purtroppo venerdì ho fatto un'operazione a un inguinale.
1: Ah!
2: Ma con sta musica però, dai. Vabbè, devo cercare di resistere.
0: Resisti.
2: Grandi.
0: Hanno messo la maglietta, la maglia, la maglia in polipropilene. Di solito funziona così. Ma quante ne so? Vabbè, dai, ne so qualcosa. Saluti dalla Calabria, Gianluca! Ah, mannaggia! Gianlu, e l'anduia l'è soppressata! Io adoro la Calabria. Mi piacciono le cose piccanti. E i peperoncini di soverato. Solo lì si trovano. Federico Scavo! In questo momento in console alle ore 19:18. Ah, hai capito? Federico Scavo!

0: non posso salutarla se non faccio così.
1: Ciao Milano!
0: Ciao Mary! Volevo salutare Sir Alex DJ. Mandato un messaggio, sì, c'è in programma l'opportunità di mettere le tue produzioni. Hai capito? Ciao da Mattia, uscito ora da una festa in piscina. E perché? Rimani lì, metti Radio Studio Più e continua la festa.

Mannaggia, mi emoziono. Beh, vabbè, nella vita ci sono, beh, insomma, tante cose belle sicuramente, no? Ma i peccati sono quelli di gola e quelli... non mi ricordo la seconda. Volevo ricordarvi che in questo momento in console c'è il Top DJ alle ore 19:21 minuti primi in questi istanti, signore e signori, c'è Federico Scavo! Ho salutato Carola e Giorgio? No. Carola? Giorgio? Sai da dove vengono loro?

Pasquale, vabbè, poi dopo ci sentiamo, va. No, lui ha espresso un desiderio. Chi lo sa, chi può dirlo? Vediamo. Non lo so. Chi è? Non lo so.

0: ora va, ore è.
1: E se no, Claudio, anche se sta a Ibiza, sente poi, capito? E fa le cazziate.
0: Aria.
2: Questa è People Move.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Redox.
1: Ci sono.
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, Redox. Ci sei?
1: Ci sette anche. Ci sono. Volevo salutare chi in questo momento ci sta ascoltando da Bacau, Romania. Dice mi piace molto il vostro, la vostra playlist. Grazie, era Federico Scavo. Beh,

0: Yeah!
1: Eccoli!
2: Solo una parola.
1: Una. Tante!

solito la cena che facciamo grazie a Claudio e ovviamente Ivana Tozzo. A Natale c'è un amico che ovviamente ci è venuto a trovare, Achille, il vate degli ignoranti, eh? No, vabbè, questa che c'entra? Questa è un'altra cosa, mannaggia. E questo mio amico mi dice, ciao, sono Gianluca. Ciao Gianluca, grazie. Quando nel 2018 arrivò People Move sembrava un po' come la sorpresa che trovi nelle patatine. Stava facendo invece, devo dire che è stato magari con qualche urlo di troppo. Ma dai! Lo faccio apposta. Uno dei più bei regali della mia vita. Grazie, grazie Gianluca. Grazie ancora un'altra volta. Grazie a tutti voi che siete dall'altra parte. A cui non si può rinunciare assolutamente.

quella di Milano mi dice: grande il mio Christian, ti ascolto sempre e non sempre riesco a scriverti. Saluto la mia amica Mary. Vabbè, ma allora, allora. Grazie ancora anche a te, Mary. E, beh, queste cose sicuramente sono il nostro miglior compenso, no? Sapere che dall'altra parte quello che noi facciamo, il nostro studio, le nostre ricerche, insomma, danno frutto.

E come stavo dicendo prima, in questo momento in console, ogni primo del mese, no, una volta al mese, lui arriva con la sua Warehouse Zone. Signori e signori, sto parlando di Crazy DJ.

0: tutti, anche l'angela nazionale. E dice che quasi quasi è finito la sua giornata. È lunga, lunga, lunga, lunga.
1: Radio Moscou.
0: Era una mia imitazione. Quando mi faccio prendere dalla stupidera. Succede, succede,

sabato dalle ore 18 fino alle 20 con me, Christian Redox. Ci sono ancora gli amici di Super J? Abbiamo persi per strada, che ne so.

Oh. Sto qua. È arrivato un messaggio, questo è veramente un messaggio molto molto importante. Voglio salutare il mio amico Don Erminio da Guardia Grele, che dice: vado dal grande e immortale Piero Pelù e Litfiba a Pescara. Perché sì, in effetti è fatto bene a ricordarmelo, perché sono qui i Litfiba con insomma l'impareggiabile, bravissimo. Sai che non so quanti anni abbia Piero, ma bravo. Con Radio Studio Più, saluti da Don Erminio da Guardia Grele. È lui il numero uno. Fa bene andare a vedere il Litfiba. Anche perché è un bellissimo spettacolo. Quindi se siete magari in zona, non so se ci sono ancora i biglietti o meno, oppure se è gratuito. Sai che questa cosa mi è sfuggita? Vabbè, ma mica si può sapere tutto.

0: Aspetta, che mi sono perso i mouse,
1: Cristian, Fuel the Power, dalle 18 alle 20, tutti sabato.
0: E quando arriva il caldo, la tecnologia impazzisce.
2: Ah, vabbè, chi è? Avanti, chi è?
3: E anche oggi la nostra legna l'abbiamo tagliata.
0: Bravo, giusto.
3: Adesso ce ne andiamo a mettere i piedini sulla spiaggia. Bene. Ci facciamo un bel aperitivo.
0: Bravo.
3: In compagnia della splendida musica di studio più. Buon weekend a tutti dal boscaiolo Patton,
2: Ci riene,
0: Sta bene, dico io. Sì, è giusto, dopo una lunga e dura giornata di lavoro, soprattutto con tutto questo caldo, col sole che batte, beh, insomma, sicuramente è più che un aperitivo. Beh, almeno uno gliene offriamo noi, quelli di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

49. Oh, ma che succede? Ho visto che c'era una diretta alle ore 21.

0: Io studio più, vi amo sempre di più.
1: Studio più, it's my life.
2: Redux, facciamo un altro Redux.
3: No,

0: Arrivano gli applausi. Sono le ore 19.56. Gli applausi per i DJ che hanno suonato in questi party time che hanno costruito la puntata di oggi, sabato 4 luglio 2026 di People Move. Come ogni sabato dalle ore 18 fino alle 20, con Christian Redox, e il ringraziamento particolare va sicuramente ai DJ. Why not? Top DJ Federico Scavo e Krusty DJ, che sta ancora suonando nella sua warehouse zone. Siamo arrivati davvero al termine. Da parte di Christian Redox è sicuramente un fantastico, meraviglioso fine settimana. È una riposante domenica, perché magari dopo lunedì bisogna ripartire, e quindi di conseguenza, insomma, riposatevi un po'. Poi magari stasera date il meglio di voi stessi. Da parte di Christian Redox ci vediamo e ci sentiamo soprattutto su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la prossima settimana, sempre di sabato. Ciao a tutti! Buon weekend!
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Questa è People Move.
6: Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Q è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami ed eccoci ad una nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ed oggi apriamo con il DJ numero uno in Italia, ma non solo. Sto parlando di Gabri Ponte, reduce dallo scorso weekend di due date, due serate sold out allo stadio di San Siro. Arriva il suo nuovo singolo insieme a Lorenzo Giovanotti. Si intitola DNA ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

il DJ che sta battendo ogni record di affluenza. L'anno scorso ce la fece a fare un sold out, quest'anno ne fa addirittura due. Sto parlando di Gabry Ponte, che lo scorso weekend con 110.000 persone si è esibito allo stadio di San Siro, e tra tanti ospiti c'era anche Lorenzo Giovanotti per presentare il loro nuovo singolo DNA, che ce lo porteremo avanti secondo me tutta l'estate. Dal 2026 ci spostiamo al 2018 con un disco però uscito originariamente nel 1978. Sto parlando di Baker Street, originariamente di Jerry Rafferty. Questa è la versione di Christian Marki insieme a Block.

il DJ Ugel insieme a David Guetta e a French Montana. Lo stiamo ancora ballando con Jamaica Bam Bam, Free, You Got to Live e anche Moving to the Sun. Ora arriva il nuovo singolo, però, cioè David Guetta e French Montana. Si intitola Shine. Dal 2026 andiamo al 2019, quando Yves V insieme ad Afrojack e l'Icona Pop uscirono con We Got the

0: Il nuovo singolo di Get Far insieme a Sapienza si intitola Buscando Amor all'interno di Disco Fenomena ed ora una piccola pausa. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Giovanna.
1: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quella che avete appena ascoltato si intitola Roses, è il nuovo singolo di Timmy Trumpet, altro DJ famoso in tutto il mondo, esibitosi qualche settimana fa sul Lago di Garda, anche in quel caso un sold out. In questa nuova produzione è insieme a Bradizzi. Dal 2026 ci spostiamo al 2010 con un altro trio di DJ che questi famosi in tutto il mondo e dire poco. Sto parlando della Swedish House Mafia, la voce è quella di Tiny Temp. Questa è Miami to Ibiza.

Il nuovo singolo del DJ Fisher insieme a Florence Harman si intitola What a Life, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al DJ Dami. Rimaniamo su questo mood con Jack Beck. Questa è Put Your Phone Down.

0: Lui si chiama Max Tyler, giovane DJ inglese, insieme ai Vintage Culture e Ali Love. Si intitola Freaky One ed è la traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
2: Disco Phenomena on Radio Studio Più.
3: Questo è Disco Phenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il tempo del fine settimana è caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione su tutta l'Italia, quindi condizioni di stabilità atmosferica da nord a sud con temperature in aumento, quindi anche l'instabilità che ha raggiunto le regioni meridionali scivolerà via, quindi avremo generale bel tempo con temperature, come detto, in lieve aumento per una prossima settimana con attesa una seconda ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: Dobbiamo salutare? Non ci vedono.
1: E io saluta. Io, ma no, se salto no, mi esce tutto, è meglio che non salto.
0: Non saltare te, per favore, se no vengono gli infarti qua. Allora, come funziona questa sera? Una bella squadra questa sera, io e Silvia alla voce, Paromix, poi sentirete anche Alex Castellini.
1: Gli anni 90
0: di Alex. Tante sorprese questa sera, a partire dai nostri regali. Abbiamo non solo i nostri cappellini gentilmente offerti da Grana Padano, ma abbiamo anche gli auricolari wifi, ne abbiamo 6 offerti da Urbanista. Questo è il premio più importante stasera, li daremo nel corso della serata, vedremo a chi e come, dipenderà da voi. Intanto avvicinatevi, abbiamo un'ora di diretta, poi calerà la sera e poi cominceremo con la nostra festa. Adesso scaldiamo i

0: per tutta Italia, l'833, ok, sul digitale terrestre.
1: Ma non solo, alle 11, se ci state ascoltando, vi aspettiamo, quindi iniziate ad arrivare un po' prima per trovare parcheggio e raggiungerci, perché alle 11 ci sarà una super sorpresa, 11, 11 e un quarto. Intanto diamo il via alla serata con Parmix DJ.

io, però dovete proprio scalare, piedi là, venite in avanti. Dobbiamo partire dalla trozzena, scalate. Chi è in fondo?

questa sera? Montichiari, siete pronti per questa sera? Fatemi sentire un urlo tutta la piazza!

0: Allora, cara Silvia, io sto già guardando perché abbiamo 6 premi importanti stasera, vedremo, eh.
1: Qualcuno già?

perché puoi rinforzare.

che i capellini, eh! Occhio, eh! Occhio! Buonasera, ciao caro! Signori, come va? Tutto bene qua di lato?

a farlo voi. Ua ua, pronti, vai. Non vi sento, sono mezzo sordo. Come? Bravi, bravi, diamo.

lo dico io, occhio, pronti? Tutti, eh? Anche che è seduto. Veloci, veloci! Anche al bar, vai, vai, vai! Mollate le tazzine! My body! Your body! My body! Bravi, bravi! Aspettiamo che in fondo scalate in avanti! Tra poco cominciamo a regalare un po' di cappellini, eh! Regaliamo un po' di cappellini qua davanti, forza! Per gli auricolari dovete aspettare! Con le mani a tempo tutti, per favore! Tutti le mani a tempo!

Vediamo che succede. Vediamo che succede. È come dar da mangiare al mio cane, Rio. Vediamo. Allora, Lori, io voglio farli abbaiare. Allora, se lo volete, queste sono come le crocchette. Dovete abbaiare, voglio sentire bau bau. Proviamo? Sentiamo, Lori? Abbaiate! Non vi sento, piccoli cani, abbaiate! La volete la pappa? La volete la pappa? Vai, mangiate! Mangiate! Mangiate, piccoli Doberman! Questo è da pranzo, dopo li lanciamo ancora. A grappolo, eh! Bravi, dopo ce ne sono, ce ne sono!

Viseto Montichiari. Oh, 2 anni fa sono caduto, eh. Quest'anno non voglio cadere. La signora c'era? Si ricorda, signora? Forza, forza, con le mani a tempo. Come è stato, dov'è? Avete già ordinato? Bravi. Se vi manca qualcosa ditelo a me, faccio anche il giardiniere, ok? Se volete vi porto anche con la carriola in giro. Bravi. Andiamo tutti, tutti.

forza, forza. Signori, ve lo ricordate? Lui è Falco. Allora, qua dovete dire oh oh oh, ok? Proviamo? Vediamo se siete bravi, eh?

Avete capito? Mi raccomando, eh! Il commissario lo dovete fare voi. Vediamo se avete capito, eh!

ragazzi, andiamo avanti, saliamo ancora un gradino. Con le mani a tempo tutti, anche chi ha il ventaglio, sventagli! Signori, 1987, arrivava la Saprinona nazionale.

0: Di profumo d'estate, signori, notte bianca, monti chiari.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Occhio! Ve lo ricordate questa col braccino che girava? E lo chiamo io, mi raccomando, sul ritornello si sa che si gira. Preparate il braccio che volete. Occhio! Anche voi al bar, preparate il braccio. Tutti, tutti!

0: qui chi non la canta può andare via, eh. Occhio sul ritornello, anche voi al bar.
1: Tu pesi poco di più della gomma piuma.
0: Ciao.
1: Perché tu
0: sei pronti?
1: Sei, e mi sto
0: spogliando. Oh, deve venire giù la piazza sul ritornello, eh. Oh, bar, mi fido di voi anche. Occhio.
1: Mi starà vicino, tu sei più bella.
0: E la che mai?
1: Baci da un minuto, tu
0: non ne dai, non ne dai.
1: Chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu. Anche la mia marcia è più, ed un po' di follia.
0: Siete pronti?
1: Che tu,
0: molti chiari, occhio.
1: Se mi fai l'amore ti
0: tutti
1: come se fosse una canzone.
0: Più forte!

signori. Allora c'è in fondo, dobbiamo riempire questo buchino per la TV. Scalate, scalate in avanti, scalate. I signori di lì, scalate. Scalate alla vostra sinistra. Bravi. Lì, andate a riempire, venite in avanti. Signore, forza, scalate. Chi non salta non è nella festa qua. Siete pronti? Montichiari! Salta! Salta, Montichiari! Bravi! Guardate che belli! We live it together, con le mani da una parte all'altra!

Cacchio, andiamo avanti, il viaggio continua. Aspetta Lori, qua dovete dire awa awa.

facciamo un applauso, era Madonna. Allora, aspetta, Lori Lumpala. Allora, siamo nel 1985, loro sono i Duran Duran. Ve lo ricordate che c'era la mossa World Boys? Non sul primo, sul secondo facciamo su e giù. Vediamo se avete capito. Diamo Lori, vediamo, vai. Ve lo chiamo io, ve lo chiamo io.

adesso. Allora, il primo auricolare offerto da Urbanista, l'ho vista, è stata la prima ad arrivare, sta ballando alla signorina qua davanti, amore. Allora vieni a prenderlo, vieni, fatemi passare la signorina.

fallo vedere di qua, urbanista. Prego, per te tesoro. Applauso, andiamo! Ce ne sono altri 5, occhio! Andiamo! Signori, arriva Ivana Spagna! Signori, qui si saltella! Piazza Santa!

altri 5 che regaleremo durante tutta la serata, eh? Lei è stata la prima, però vi sto guardando tutti, eh? Vedremo chi se li meriterà gli altri 5. Con le mani a tempo tutti, Piazza Santa Maria, Notte Bianca, Radio Studio Più.

Allora, non potete, aspetta Lori, non potete non vedermi perché sono 100 kg, ok? Quindi guardate da questa parte tutti e seguite me a specchio, pronti, andiamo. Vai Lori. Tutti.

0: occhio, arrivano i raggi laser, ora occhio, siete pronti, occhio, occhio, occhio, fate le mani da raggi laser, fate le mani da raggi laser. Allora, mio tre dovete fare. Aspetta, Lori, questa è una...
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

festa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.

I can't get no sleep. I can't get no

Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

she bite that lip. Grab my chain while I move down.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot. Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

don't want to care.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il tempo del fine settimana è caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione su tutta l'Italia, quindi condizioni di stabilità atmosferica da nord a sud con temperature in aumento, quindi anche l'instabilità che ha raggiunto le regioni meridionali scivolerà via, quindi avremo generale bel tempo con temperature, come detto, in lieve aumento per una prossima settimana, con attesa una seconda ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

sei. Occhio. Occhio Paromix, occhio.

capito, le signorine. Siamo con il furgone, fino a 9 le carichiamo. C'è spazio. Signora, si sventagli. Si sventagli, signora. Allora le ragazze col ventaglio alzino la mano.

0: Montichiari, Piazza Santa Maria. Solo voi, sentiamo come fa.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Questa